0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023. Il remix sagace di Davide Borghi.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
1: Vengo da dove le sveglie suonano a tutti la stessa condanna, sì. Tra le leggende nessuno ha tenuto mai il mio standard. Qualcuno dice 3 anni sono un ritardo. Dove riesco ad anticiparvi ogni album. Mi sembra ieri su quelle panche, da via dei preti su ora le palme sono su Sunset. La parte di me è ancora sotto la superficie, tipo una liga

0: La gente ha la memoria corta e la lingua lunga, 24 volte me, ma la musica è 8 volte più brutta. E dire che solo autocelebrazione è come guardare una natura morta e dire che è soltanto frutta.
1: Stop.

Le leggende sono i sogni in carne ed ossa. Volevo solo battermi e non sapevo contro cosa. Ciò in cui credevamo e che poi da adulti abbiamo adulterato. Venga il regno, sono tornato.

Una storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione. Un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato. L'indelebile c'è solo un destino.

tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via su

Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini!

0: sono stato in coma.
1: E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa.
2: Questo è Urano.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani teoricamente potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Speriamo che sia un po' più pesante.
1: La cortina. Che cazzo, guarda che quelli fanno sempre le solite tre robe minuscole.
0: Una leggetta leggera, leggera.
1: Vuoi sconto? Vuoi la tua?
2: Il bello è che non ho ancora iniziato.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

Thank you.

E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz Oliva Taggiasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

dimentico di averti conosciuta su di una spiaggia calda. Dimentico che siamo così diversi. Dimentico che se ti perdo poi mi spettano pochi sorrisi. Che se sono già 8 mesi è perché poi così diversi non siamo. Nella fretta ricordo

voglio più sentirti mia, se no poi ti dimentico. Voglio ritrovarti, così, per caso, come se tutto ricominciasse dal principio, e così per almeno altri 8 mesi, sempre nuovi, sempre vivi, sempre umani, con lacrime e sorrisi, da un nuovo attimo.

So che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo

sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno,

e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandoniamo

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Leonardo, giovane cantante che ci presenta il suo nuovo singolo, By Myself. Ci vuoi dire un po' di che cosa parla il tuo brano?
1: Ciao Valentina, prima di tutto. Sì, appunto, By Myself è un brano frizzante, insomma, sono uscito dopo il Festival di Sanremo, già al Festival ho portato un brano abbastanza struggente, insomma, era Bianca, la storia di due persone che si lasciavano. Poi sono uscito con un brano un pochettino più carino, un pochettino più frizzantino, che era Fatto di Te. E adesso inizio a entrare un pochettino in quello che è il mio mondo, il mio genere musicale, con By Myself, che parla, insomma, lui la canzone dice che ce la può fare da solo in sostanza. E mi piace molto come messaggio, mi piace molto il mood funky che ha questa canzone, mescolato con qualche pronta R&B, per cui sono molto felice.
0: Dopo questo singolo è prevista anche l'uscita di un album, giusto?
1: È prevista l'uscita di un album, ma brevissimo, insomma, tira l'album, di cui sono molto felice. C'è stato molto lavoro da fare, però ma alla fine è uscito un buon lavoro, per cui non vedo l'ora di presentarlo.
0: E volevo chiederti quali sono i temi che affronti nei tuoi testi di solito?
1: Beh, in questo caso, in questo specifico album, affronto le varie sfaccettature dell'amore, quindi le varie angolazioni, come si può vivere amando. In questo caso parlo anche di alcune esperienze personali attraverso la musica, per cui è un album che considero un album d'amore. Io sono una persona romantica.
0: Un'altra domanda: prima hai detto che hai partecipato alla 68esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria giovani.
1: Sì.
0: E la mia domanda è: quali sensazioni hai provato, come ti sei sentito, che tra l'altro hai vinto il premio PMI Valore alla Musica?
1: Sì, di cui sono molto felice. Beh, il Festival di Sanremo è stata un'esperienza indimenticabile, un'esperienza che non avevo prima alle spalle, per cui un palco molto importante, una grande responsabilità. Sono molto felice dell'esperienza del Festival di Sanremo. Per me è stata proprio mettersi alla prova, salire su quel palco, per cui la rifarei altre mille volte, come dire.
0: Però oltre ad essere un cantante sei anche un ballerino. Come mai hai scelto poi di intraprendere la carriera da cantante?
1: Beh, a un certo punto della mia carriera di ballerino, perché insomma io ho studiato un po' di anni con la Scala di Milano, poi ho fatto televisione, poi sono stato all'estero in America dove ho lavorato con alcune compagnie di danza e poi lì c'erano un sacco di chiese gospel e lì ho capito che la mia forma di espressione la ritrovavo più cantando. Già quando ero ragazzo cantavo ballando. Il ballo mi ha sempre dato grandissime emozioni e fa parte della mia vita, per cui è sempre un'arte che mi porterò nel cuore e che ancora oggi pratico. Però devo dire che cantare mi dà la possibilità di dire esattamente ciò che sento, quindi a un certo punto ho deciso per questo di accostare, come dire, la danza e avvicinarmi di più al canto.
0: Bene, invece quali sono le tue influenze musicali, gli artisti a cui ti ispiri?
1: Sicuramente mi piace molto la musica gospel, questo modo di cantare, questo modo di venerare qualcosa di più grande attraverso la musica, no? Quindi sicuramente artisti internazionali possono essere Stevie Wonder, Ray Charles, Mariah Carey, Whitney Houston, Lionel Richie, eccetera eccetera, insomma te ne direi tanti altri, Prince. E invece qua in Italia mi è sempre molto piaciuta Giorgia, Riccardo Cocciante, Claudio Baglioni, Battisti, Pina. Poi mi piace molto la musica in generale, cioè non è che sono molto, non è che sono restio, che non ascolto musica italiana o non ascolto musica internazionale, ascolto ogni genere di musica. Magari sono un pochino più lontano da un genere hard rock, ecco, però fondamentalmente è così.
0: Va bene, allora ti ringrazio per il tuo tempo e vuoi ricordare a tutti i tuoi contatti dove possono seguirvi e poi se vuoi lanciare tu il tuo singolo.
1: Ok, allora mi puoi trovare su Facebook come Leonardo Monteiro Official oppure sulla mia pagina Instagram Leonardo_Monteiro90 oppure sul mio sito che è www.leonardomonteiro.com. Ed ecco a voi il mio brano By Myself.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

Benvenuti alla rubrica Storia e Fatti, in cui approfondiamo i principali avvenimenti storici e il loro impatto sul presente. In questo episodio parleremo di uno degli accordi più importanti della storia dell'integrazione europea, il Trattato di Maastricht. Scopriremo com'è nato e com'è cambiato nel tempo con i trattati di Amsterdam e di Nizza. Restate con noi per conoscere il contesto storico di questi accordi e le novità che hanno introdotto.

0: L'Unione Europea Michaela Schöydrova spiega come questa iniziativa aiuti i giovani a diventare cittadini attivi.
1: L'obiettivo principale di questo programma è promuovere l'impegno dei giovani e delle organizzazioni nelle attività di solidarietà, soprattutto nel volontariato. I partecipanti potranno acquisire esperienza in questo campo e cominciare a impegnarsi in modo continuativo come cittadini attivi.
0: Ma non è tutto. Il Corpo Europeo di Solidarietà comprende ora un nuovo settore, gli aiuti umanitari. Ciò significa che potrai fare volontariato non solo in tutta l'Unione Europea, ma anche nelle comunità di tutto il mondo, all'interno di una rete globale in continua espansione.
1: L'ex commissario europeo responsabile per giovani, cultura e sport, Tibor Novracic, lo descrive come un importante passo avanti.
2: In un momento in cui crescono le discordie, aumentano i divari culturali tra paesi e persino all'interno delle comunità, questo è più importante che mai. Vogliamo consolidare e continuare a sviluppare ciò che abbiamo già fatto in questo periodo. Con un'importante novità, proponiamo di sostenere anche il volontariato per le operazioni di aiuto umanitario. Può essere il primo passo verso la creazione di una comunità di volontariato veramente globale.
3: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
1: Ma cosa significa tutto questo per te? Se hai tra i 18 e i 30 anni, puoi candidarti per partecipare a progetti in oltre 60 paesi e territori diversi. Tutti i progetti sono suddivisi per paese, argomento e data d'inizio. Troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno online sul portale europeo per i giovani. E se non sai da dove cominciare, c'è anche un quiz per aiutarti a capire quali attività corrispondono ai tuoi interessi.
0: I progetti del Corpo Europeo di Solidarietà per i quali è possibile presentare domanda sono principalmente di tre tipi: attività di volontariato, progetti di solidarietà e volontariato nell'ambito degli aiuti umanitari. Da notare che il nuovo settore degli aiuti umanitari è aperto ai volontari fino a 35 anni di età.
1: Tutte le opportunità elencate includono dettagli fondamentali come la data d'inizio, la durata del progetto e la scadenza per la presentazione della candidatura. All'interno di ciascun elenco troverai informazioni importanti sui requisiti di ammissione, le competenze richieste e naturalmente il tipo di lavoro che svolgerai.
0: Per candidarsi bisogna fornire un curriculum vitae in cui potrai indicare non solo l'esperienza formale ma anche gli hobby e le attività di gruppo e una lettera di motivazione nella quale puoi spiegare perché il progetto è importante per te.
1: Elena Degan, coordinatrice del programma del Corpo Europeo di Solidarietà, condivide questo consiglio sull'importanza dell'apprendimento non formale.
4: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale perché, essendo volontariato, non è richiesta una grande esperienza lavorativa nel curriculum, quanto invece una motivazione nell'essere attivi a livello europeo, quindi sono più interessanti magari gli hobby oppure le precedenti esperienze in attività di gruppo o i propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
0: Se la tua candidatura verrà selezionata, sarà l'organizzazione a contattarti. Poi, durante la fase del colloquio, scoprirai tutti i dettagli del tuo progetto, comprese le condizioni di lavoro, le pratiche burocratiche da sbrigare, il rimborso delle spese di viaggio, i requisiti per il visto e il luogo in cui vivrai.
1: Non appena avrai definito tutti i dettagli e accettato la missione, il tuo viaggio inizierà ufficialmente. Potrai contare sul sostegno della cosiddetta rete di sicurezza dei volontari, composta da organizzazioni e persone che aiutano i volontari nel loro percorso.
0: La rete di sostegno comprende l'organizzazione a cui fai capo nel tuo paese, che ti aiuta a prepararti, ti fornisce la formazione e approva il progetto. L'organizzazione ospitante che ti accoglierà, ti fornirà alloggio, pasti, una piccola indennità e un supporto per gli spostamenti. Un mentore locale che ti aiuterà ad affrontare la vita in una nuova cultura e a superare le sfide. E l'Agenzia Nazionale che supervisiona e controlla che tutto sia conforme agli standard del Corpo Europeo di Solidarietà.
1: Come puoi vedere, ci sarà sempre qualcuno ad accompagnarti in questa avventura. Una volta sul posto, lavorerai in genere tra le 30 e le 38 ore settimanali, ma il Corpo Europeo di Solidarietà non è solo lavoro, è anche vivere un'esperienza.
0: partecipare a un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà è un'immersione culturale completa. Vuol dire entrare in contatto non solo con i valori locali, ma anche con quelli di tutta l'Unione Europea.
1: Hai bisogno di aiuto con la lingua del posto? Nessun problema. Avrai accesso al supporto linguistico online, con corsi gratuiti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea.
0: Per aiutarti ad ambientarti e a trarre il massimo da questa esperienza, il programma prevede un orientamento e un supporto in due fasi fondamentali, la formazione all'arrivo e la valutazione intermedia.
1: Durante il corso di formazione, all'arrivo incontrerai altri volontari, creerai una rete di sostegno e riceverai consigli per adattarti alla tua nuova vita.
0: La valutazione intermedia ti darà l'opportunità di riflettere sulle tue attività, condividere l'esperienza vissuta fino a quel momento e pianificare i tuoi prossimi passi. L'obiettivo è di aiutarti a crescere sia personalmente che professionalmente.
1: Per alcuni volontari, il periodo trascorso nel Corpo Europeo di Solidarietà è solo l'inizio. Prendiamo ad esempio Adrian Cobo, che ci racconta come la sua esperienza nel Corpo è poi sfociata in un tirocinio al Parlamento Europeo.
5: Lo bonito del volontariato è che cada persona tiene una ragione per la che sta.
0: Il bello del volontariato è che ognuno ha le proprie ragioni per farlo, qualunque sia la tua motivazione, dalla domanda per un progetto di volontariato futuro a una borsa di studio per un dottorato di ricerca o magari un anno sabbatico per schiarirti le idee. Il bello del Corpo Europeo di Solidarietà è che ti offre gli strumenti necessari affinché qualunque sia il tuo percorso o il motivo per cui sei lì, tu possa realizzarti all'interno del progetto. E soprattutto una cosa molto importante è che qualunque sia il percorso che desideri intraprendere in seguito, ti verranno indicate le informazioni, le persone, i contatti e tutto ciò di cui hai bisogno per continuare. Penso che comunque lo si affronti sia un'opportunità per conoscere nuovi luoghi e ambienti, stabilire contatti, acquisire una nuova prospettiva e ampliare i propri orizzonti, che poi è la cosa più importante.
5: E soprattutto avrete orizzonti, io credo che sia lo più importante.
1: Un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà è più di una semplice voce sul curriculum.
0: Per Carmen Sanz, volontaria in Croazia, ha significato una vera crescita personale.
6: Soprattutto è stato un viaggio molto introspettivo, perché oltre a esplorare il mio campo professionale, ho anche capito che ci sono cose che in realtà mi piace fare. Per esempio, ho avuto sempre il terrore di parlare in pubblico e ora invece mi piace tantissimo. Ho completamente superato la mia ansia da palcoscenico perché, se sono riuscita a insegnare lo spagnolo a degli adolescenti croati, non c'è più nulla che possa fermarmi nella vita. In sostanza, sono cresciuta tanto come persona e ho acquistato molta fiducia in me stessa. Credo davvero che uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova in un altro paese sia assolutamente necessario.
4: È totalmente necessario.
0: L'esperienza del Corpo Europeo di Solidarietà non riguarda solo progetti o politiche, riguarda te, la tua storia, la tua crescita e il tuo posto in Europa.
1: Se vuoi saperne di più, visita il sito web del Corpo Europeo di Solidarietà e scopri la tua prossima grande avventura.
0: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.

Quante volte si gira la testa, quante facce rimangono a terra, o quanti Dante in cerca di casa. Vi credete con sopra ad ogni cosa, scimmie venute dalla foresta, leoni di cera, troni e corone di cartapesta. Non cercate di flettermi,

ieri ed oggi voglio ricomporre. Dalla bufera del caos riesco poi a mettere in ordine. L'inizio è sempre rose e fiori, poi partono i dubbi, domande, dilemmi. Le litigate, da cui è difficile uscirne indenni. Ora ricordo solo nel buio quando dicevi: vorrò un finale diverso da ciò che prospetto. Ma ad ogni puntata che inizia è tutta una serie che deve finire. E questo è soltanto il principio di serie infinite.

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio è sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Sono passate da pochissimo le 19, oggi è mercoledì 25 aprile, giornata della liberazione qui in Italia e Eurofonica è sempre in diretta. Io sono Nicola Pifferi, con me logicamente come sempre c'è tutta la redazione di Eurofonica Italia. Di che cosa parliamo oggi? Beh, partiremo proprio dal 25 aprile, dalla festa della liberazione. Andremo a vedere come si festeggia la liberazione negli altri paesi dell'Unione Europea e poi parleremo del problema, diciamo così, che si sta veramente creando a livello di rapporti tra Italia e Austria, perché l'Austria ha deciso di aprire i consolati ai cittadini sudtirolesi, ovvero i cittadini di lingua tedesca, ma anche di lingua italiana, residenti nella provincia autonoma di Bolzano. Poi parleremo di robot, qual è il rapporto tra l'Unione Europea e, diciamo, l'intelligenza artificiale in generale, i robot. E poi ancora parleremo di media, parleremo di giornalismo e cercheremo di capire se l'Unione Europea protegge i giornalisti. In conclusione, che cosa è successo con questo tema dell'economia circolare? Vi ricordate che ne abbiamo parlato con Simona Bonafella la settimana scorsa? Ora vediamo in che direzione si sta andando e a che punto è l'Italia rispetto agli altri paesi. Conclusione, conclusionissima, EU for Dummies, che cos'è? Il Comitato Economico e Sociale Europeo. Tutto questo logicamente sempre in meno di un'ora. Allora iniziamo, partiamo da questa vicenda tra Austria e Italia. Antonio Megalizzi ha cercato di capire che cosa sta succedendo.
4: Eurofonica. L'Austria ci riprova dopo aver fatto saltare i nervi al governo italiano lo scorso inverno promettendo il doppio passaporto ai cittadini altoatesini di lingua tedesca e ladina. Il premier Sebastian Kurz ha avviato un iter legislativo dall'obiettivo inedito: l'apertura ai sudtirolesi di lingua esclusivamente tedesca dei consolati austriaci in tutto il mondo, anche dove operano gli equivalenti italiani. L'inquietante distinzione etnica proviene niente meno che dall'FPOE, il partito di estrema destra al governo con Kurz. Ma c'è di più: il parlamentare Werner Neubauer ha recentemente dichiarato di lavorare a una legge che permetta agli atleti altoatesini di gareggiare nelle file della nazionale austriaca. E poco importa se i valori fondamentali sui quali si reggono i trattati europei, sottoscritti anche dall'Austria al suo ingresso nel 1995, dicano tutt'altro. Per esempio, secondo la normativa UE, un qualunque cittadino europeo in viaggio in uno stato dove non trova assistenza consolare o diplomatica del proprio paese ha diritto ad essere protetto da un consolato, un'ambasciata di un qualsiasi stato membro dell'UE. Un cittadino altoatesino, quindi italiano, può ricevere assistenza dal consolato di Malta, della Bulgaria, della Francia o della Svezia, indipendentemente dalla lingua che parla, dai calzettoni che indossa durante le feste tirolesi o dallo strudel di mele che mangia come dessert. Perché essere europei, e c'è scritto anche in tedesco, significa beneficiare degli stessi diritti senza alcuna discriminazione, come recitano il trattato sul funzionamento dell'UE e la Carta Europea dei Diritti Fondamentali. E che dire poi della conclamata condivisione di responsabilità europea. L'Austria sta preparando una legge degna del miglior 007. Il ministro dell'interno Herbert Kickl, uno che ha dichiarato che il suo obiettivo è portare l'Austria a non accettare più alcuna richiesta d'asilo, ha promesso di geolocalizzare tutti i cellulari dei migranti per dimostrare che chi è passato da altri paesi UE durante la propria rotta dovrà tornarci, oltre a ordinare di sequestrare ad ogni richiedente asilo il denaro contante e a velocizzarne le procedure di espulsione. In tutto questo l'Italia, dall'altra parte del Brennero, si rivolge sconsolata a Bruxelles, sperando che i rimproveri della Commissione europea tamponino l'ondata nazionalista che da qualche mese ha invaso anche Vienna, perché se ad oggi la legge sui consolati è stata bloccata, l'idea dei passaporti pare solo temporaneamente accantonata. E così sembra tanto lontano quel momento, circa un anno fa, nel quale il presidente della Repubblica austriaca, appena eletto, Alexander Van den Bellen, ricordava al Parlamento europeo che muri e nazionalismi non risolvono i problemi, ma ne creano di ulteriori. Dall'elezione di Kurz sicuramente ne sappiamo tutti qualcosa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
3: Eurofonica. State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, l'abbiamo detto, oggi è il 25 aprile, festa della liberazione in Italia, ma come si festeggia la liberazione negli altri stati dell'Unione Europea? Caterina Moser ha cercato di scoprirlo. Eurofonica.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Faccio radio perché mi piace pensare che nel mio piccolo possa aiutare le persone.
6: Faccio radio perché voglio che la mia voce venga ascoltata.
7: Faccio radio perché amo l'informazione.
8: Faccio radio perché mi tiene compagnia.
9: Faccio radio perché credo che la buona comunicazione esista ancora e debba partire da noi.
10: Faccio radio perché amo fare radio.
11: Festival delle radio universitarie italiane. Per chi ama fare radio. Cagliari 10, 11, 12 maggio 2018. Scopri il programma su fru18.it.
12: Eurofonica. Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
13: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
14: Benvenuti al Parlamento Europeo, questa è la puntata speciale a Strasburgo. Non sono da solo a condurre questa puntata, con me c'è Mauro Gemma di Radio Zammu. Ciao Mauro.
15: Sì, grazie, buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio.
14: C'è anche Silvia Pegurri di Fuori Aula Network da Verona. Ciao Silvia.
16: Buonasera a tutti.
14: L'abbiamo detto, è una puntata speciale. Qui con noi c'è anche Laura Rondinella, sempre di Radio Zammu, ma è qui perché ha vinto il Talent Best Voice all'ultimo Festival delle Radio Universitarie.
16: Ciao, buonasera a tutti.
15: Allora, oggi giornata densa di discussioni, votazioni al Parlamento Europeo, tutta una serie di notizie che abbiamo da darvi. Iniziamo col sommario, perché si ritorna a parlare di austerity. Tutti voi sapete di cosa si tratta, lo sapete soprattutto con un'accezione un po' negativa, ragazzi. E Fabiano Catania ci ricorderà perché l'austerity, secondo alcuni articoli e moltissime statistiche, fa male. Eppure c'è Antonio Megalizzi che in un ping pong dall'altra parte invece dice che fa bene. A quanto pare 11 paesi su 27 ne hanno tratto beneficio e a quanto pare, udite udite, c'è proprio la Grecia tra questi.
16: Parleremo anche del controverso hashtag MeToo che è partito dall'America ma è arrivato anche in Europa per poi passare alla presidenza bulgara al Consiglio dell'Unione Europea, per capire i lati positivi ma anche quelli negativi, dato che siamo stati qui anche a vedere e ascoltare il dibattito. Per poi passare alle fake news che hanno letteralmente invaso le nostre bacheche di Facebook e di Twitter fino a diventare un vero e proprio problema.
17: Questi sono gli argomenti che affronteremo durante questa puntata, ma non dobbiamo dimenticare che cosa è successo oggi al Parlamento Europeo. Abbiamo assistito infatti alla seduta della sessione plenaria e abbiamo ascoltato le parole del primo ministro irlandese, abbiamo parlato del dibattito sul futuro dell'Europa e soprattutto abbiamo assistito al discorso sulla neo-presidenza bulgara e su quelli che sono i propositi del primo ministro. Ne parleremo nel corso della nostra puntata, quindi direi di cominciare subito con la musica. C'è Axwell Ingrosso, More Than You Know.

0: Une Europe qui marche, une Europe nouvelle, une Europe qui progresse, une Europe qui innove. Une Europe qui va de l'avant et qui travaille avec les autres continents.
1: Le terrorisme, le changement climatique, les migrations, les paradis fiscaux, la croissance, l'emploi.
2: 27th birthday of Schengen.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
6: Schengen. It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
7: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
9: E quello che avete sentito sono le voci del Parlamento europeo, parlamentari che discutono sui temi e cercano di cambiare il corso della nostra Unione europea. Vi avevamo promesso un pezzo sull'austerity per capire se forse non sia proprio la migliore soluzione per uscire da una crisi. Ci sono gli esempi della Grecia e del Portogallo, ce li spiega molto bene Fabiano Catania.
10: Eurofonica.
11: Quando si parla di Unione Europea spesso ci si dimentica che non si tratta di un progetto neutrale. L'idea di mettere insieme i paesi del vecchio continente aveva bisogno di un obiettivo comune e di regole che permettessero la civile coesistenza. I padri fondatori di quella che oggi è l'UE scelsero di plasmare un'unione su base neoliberista, quella corrente di pensiero economico che arrivava dagli Stati Uniti e che diventò il modello al quale l'intero Occidente guardava dopo la Seconda Guerra Mondiale. 70 anni dopo, il mondo si è accorto delle inquietanti storture di questo modello di sviluppo e persino negli Stati Uniti qualcuno ha cominciato a ripensare il futuro economico del mondo occidentale dopo la crisi del 2008, la più grave della storia dell'umanità. Se foste pieni di debiti e aveste truccato il vostro bilancio, ma a Bruxelles avessero comunque chiuso un occhio, come nel caso dell'Italia e della Grecia, accettereste di fare un accordo con un estraneo che prevede come potete spendere i vostri soldi e con che limiti? Questa è la politica dell'austerity, lo strumento con cui l'Unione Europea ha combattuto il collasso delle economie nazionali dopo il 2008. I paesi che hanno deciso di far parte della moneta comune, dell'eurozona, sono costretti a seguire stringenti regole create dai funzionari di Bruxelles, inserite nel trattato di Maastricht del 92 e firmate dai premier degli stati membri, con un unico solo obiettivo, il pareggio del bilancio pubblico. Dopo quasi 10 anni di austerity, è servita ai paesi in difficoltà per uscire dalla crisi? Il tema è controverso e gli esperti si dividono. Due esempi su tutti sono interessanti per capire le conseguenze dell'applicazione dell'austerity: la Grecia e il Portogallo. Il paese ellenico, dopo una blanda resistenza, ha accettato le misure imposte da Bruxelles. Il risultato è stato quello che anche il Fondo Monetario Internazionale riconosce come un fallimento: tagli agli stipendi del 60%, fine della sanità pubblica, vendita ai privati di asset strategici come il porto del Pireo o gli aeroporti delle isole. Dall'altra parte, quella del Portogallo invece è una storia di lotta, che in parte può essere considerata a lieto fine. Il governo Costa, infatti, dal 2015 ha attivato diverse politiche sociali e anti-austerity, come tasse patrimoniali sui beni di lusso e sulle seconde case, taglio dell'IVA dal 23 al 13%, annullamento dei tagli alle pensioni. Nel 2016 il Portogallo ha avuto il deficit più basso della sua storia, il 2%. La disoccupazione è scesa dal 12 al 10%, più bassa rispetto a quella italiana e la metà di quella greca, che si attesta al 21%. Per i lusitani rimane però l'incognita di un debito pubblico molto alto, che in caso di un ulteriore shock economico renderebbe molto vulnerabile l'economia. Quella del Portogallo resta però una storia interessante, diametralmente opposta a quella greca. Al di là dei dati, dell'economia e dei numeri che dividono, c'è un punto che rende l'austerity inquietante, ed è la sua idea di fondo. L'idea che un bilancio in pari sia più importante di investimenti nella sanità e nell'istruzione di un paese, che rassicurare i creditori sia più importante del reddito.

0: sebbene in piccola percentuale. Il Portogallo potrebbe essere tra questi, ma c'è sicuramente, udite, e la Grecia. E allora sentiamo il pezzo di Antonio Megalizzi.
1: Eurofonica.
2: Ce lo chiede l'Europa è lo slogan più utilizzato dai detrattori dell'Unione nelle campagne elettorali nazionali, insieme ad evergreen come casta, eurocrazia, fiscal compact, deficit, la più rigida, spigolosa, incattività, austerity. Insomma, roba per la quale politici come Farage, Salvini, Le Pen o Tsipras hanno campato anni, paragonando l'Unione Europea ad una temibile mostro a cinque teste pronto a cibarsi dei risparmi dei cittadini comunitari a suon di interessi sul debito e di richiami all'ordine e alla stabilità. Stabilità che, per chi non lo sapesse, è uno dei valori fondanti dell'Unione. Sì, perché per far funzionare un mercato di 500 milioni di abitanti, 28 nazioni, 28 legislazioni e sistemi economici differenti, servono parametri concordati e regole. Regole non certo inventate dalla Merkel in qualche noiosa serata invernale nella taverna bavarese dell'ex ministro delle finanze tedesche Wolfgang Schäuble, ma concordate a Maastricht nel 1992 e ratificate da tutti gli stati membri in quello che viene chiamato da tutti il Trattato dell'Unione Europea, cosa che spesso i politici nazionali, specie in prossimità delle elezioni, tendono a dimenticare, come tendono a dimenticare che il rapporto tra deficit e PIL, cioè quanto un paese si indebita e produce in un anno, non deve superare il 3% per mantenere uno standard dignitoso e uniforme all'interno dell'Unione. Ed ecco che, secondo i dati relativi al 2016, l'austerity, la rigidità dei conti, ha portato beneficio a 11 nazioni dell'Unione che hanno registrato un avanzo sul PIL. Parliamo di Germania, Svezia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Malta, Cipro e, udite udite, la Grecia. Esatto, la nazione che fino a quando utilizzava i miliardi dell'UE per politiche sociali ed economiche, diciamo così, audaci, come il reddito per le donne nubili o le baby pensioni per i mestieri usuranti, come quello del parrucchiere, rischiava il fallimento e che da quando ha seguito con attenzione il diktat di Bruxelles sta addirittura crescendo. Miracoli dell'eurodittatura che ci vorrebbe tutti poveri a vantaggio dei burocrati della Commissione Europea, delle banche, delle multinazionali appoggiate dall'UE e dall'euro che è forte solo per la Germania. Oppure, più semplicemente, la prova pratica di un fatto inconfutabile: ci si indebita da soli, sbraitando contro gli altri, si cresce insieme, rispettando le regole di tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
1: Eurofonica.
3: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: Questi erano i Subsonica con Liberi Tutti. Noi andiamo avanti con Eurofonica. È tempo di trasformazioni in Europa, di muri che si alzano, cambi di governo, ma pensate che addirittura c'è chi pensa a cambiare il nome del proprio Stato. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli ce li dà adesso, da Trento, Antonio Megalizzi.
5: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
2: Da almeno 3 anni il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, incontra i vertici del governo di Praga per lavorare ad un punto sull'agenda che proprio non si riesce a sbrogliare. Riforme costituzionali, ennesimo slittamento sull'entrata nell'euro, inasprimento delle leggi sull'immigrazione, ma che in Repubblica Ceca il chiodo fisso del governo è il nome del paese. Troppo lungo, poco friendly, quasi freddo, sicuramente distaccato. Dire di andare in Repubblica Ceca infatti non equivale a dire vado in Spagna o vado in Francia. Bisogna allungare la frase aggiungendo 2 nomi invece che uno, con tanto di Repubblica, alquanto scontato se pensiamo che si tratta della forma di governo più rappresentata al mondo. Eppure mica diciamo domani giochiamo contro la Repubblica Francese o mio zio è originario della Repubblica Tedesca. Sarà che i cechi alla parola Repubblica sono affezionati da circa un secolo, ovvero dalla divisione dall'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale. Da quel giorno in poi la storia della Repubblica Ceca è andata a braccetto con quella degli odiati cugini slovacchi, diventando Repubblica Cecoslovacca, Repubblica Socialista Cecoslovacca, per poi concludere, quando né cechi né slovacchi ne volevano più sapere di stare insieme, in un già distaccato Repubblica Federale Ceca e Slovacca. La divisione ufficiale del 1993 ha portato la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca a distinguersi anche formalmente e politicamente. Solo che mentre la Slovacchia ci va bene com'è, noi Cechia non riusciamo proprio a dirlo. Il termine sembra povero, sicuramente meno pomposo di quello slovacco, e forse proprio per questa competizione che da sempre unisce e divide due popoli, la denominazione ufficiale inviata a ONU e Unione Europea recitava Repubblica Ceca. Il problema principale, a detta dei cechi, sta però nel fatto che risulta complicato

0: dare un nome univoco alle tre regioni che compongono la nazione: la Boemia con la capitale Praga, la Moravia ad est e la Slesia a nord-est. Tant'è che gli stessi cittadini cechi tra loro si chiamano Boemi, Moravi e Slesi. E così Repubblica sembrava un termine neutro, in grado di unire l'etnia dei cechi, primo popolo ad abitare la zona nel VI secolo, ad una politica formalmente e culturalmente divisa all'interno del paese. Il punto è che, si sa, il marketing del turismo aggiunge dei segni più importanti nel bilancio dello Stato. Solo Praga conta 6 milioni di turisti all'anno, e non dover ricorrere a strane abbreviazioni o tagli di parole renderebbe anche ai visitatori di questa splendida nazione la vita un po' più semplice. Così il 2 maggio il presidente Zeman e il premier Sobotka hanno inviato all'ONU la nuova dicitura corretta della nazione: Česká in ceco, ovvero Cechia in italiano, con buona pace di Boemi, Moravi e Slesi, di motori di ricerca che risparmieranno parole al vostro browser, di telecronisti che devono ripetere il nome di una nazione un centinaio di volte durante la gara, di agenzie viaggio che finalmente andranno oltre l'equazione Praga uguale Repubblica Ceca e menzioneranno anche la magia di città come Olomouc, Ostrava, Brno e Český Krumlov. Antonio Megarizzi per Eurofonica Trento.
1: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
2: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
3: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
4: e Kids FM in Germania.
5: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
1: Eurofonica.
6: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
7: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
0: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
8: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
9: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta, come solo noi sappiamo fare, tutto quello che avviene in Europa.
10: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana, in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
9: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
10: Cosa ho detto?
9: 27esima?
10: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
9: Comunque,
10: siamo
9: parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
10: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
9: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale, e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
10: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare, visto che viene annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta, avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici, è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari. Questo sicuramente ha origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi 2 anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per 1 milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
9: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia, solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei, si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
11: Eurofonica!
0: Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrari all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune, che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
12: Eurofonica.
13: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica!
9: Eurofonica. Nel frattempo, non so se ve ne rendete conto, è venuto a trovarci il nostro Antonio Megalizzi da Trento, proprio per lo spazio dedicato, come di consueto, alla nostra rassegna stampa. Vorrei tanto dedicare questa bellissima canzone al nostro Antonio, che so che apprezza.
16: Sì, ciao, sì, Antonio. Io mi sono collegato apposta per Upupa, in realtà, quindi ho corsi, sì.
9: Allora Antonio, parliamo un po' di quelle che sono le ultime news che si stanno susseguendo in Europa, e parliamo soprattutto, iniziamo con qualcosa che ci tocca ben da vicino, della querelle aperta tra Unione Europea e Italia a proposito dell'approvazione del bilancio. Ce ne vuoi dire di più?
16: Esatto, oggi dovevamo praticamente presentare il compitino, avevamo tempo fino a ieri sera, all'Unione Europea, alla Commissione Europea, al nostro amico Moscovici, che si occupa proprio della parte economica. Noi abbiamo promesso nulla di sconvolgente, in realtà, delle azioni di lotta all'evasione, così avevamo più entrate, e nuovi passi nel contenimento della spesa pubblica per assottigliare le uscite, secondo il Sole 24 Ore, è una sorta di supercazzola, cioè quello che stiamo raccontando dagli anni 60 ad oggi. E continuano a crederci, questa è la cosa più bella. Nessuna manovra correttiva in quest'ottica emergenziale, niente scontro con la Commissione, c'è questo conto enorme da 3.4 miliardi da un po' da sistemare. Noi siamo andati lì e abbiamo fatto appello a dei fattori per noi molto rilevanti, ovviamente le spese aggiuntive per il terremoto, ma anche il contesto difficile di mercato, a detta di Padoan, per rilanciare le privatizzazioni. Quindi noi, con queste due, diciamo, giustificazioni, chiederemo di abbassare ancora di più di qualche decimale il PIL, e quindi avremo la faccia tosta di presentarci chiedendo un rientro della 1.7 miliardi di euro, quindi quasi la metà di quello.
9: È un po',
16: però insomma
9: è un po' come andare a scuola, no? Ritorniamo sui banchi, questa volta l'insegnante, esatto, è l'Unione Europea che ci dà il compito a casa, e questa volta mi pare l'abbiamo fatto un po' male, vero?
16: Sì, abbastanza, però da una nazione che ha pareggiato due guerre mondiali ti aspetti qualsiasi cosa. Diciamo che ne usciamo sempre molto bene.
9: Ovvio,
16: secondo me, raccontandola, ovvio. Insomma, noi abbiamo queste doti innate di comici.
9: Amici come
16: noi
9: prima.
16: Noi abbiamo, insomma, anche in politica ormai.
9: Esatto. Cambiamo invece un po' argomento e parliamo della dichiarazione di Tusk, Tusk è un'altra cosa, a proposito delle minacce esterne che deriverebbero, secondo lui, dall'Unione Europea. Ne abbiamo parlato in realtà anche prima all'interno della puntata, ci sono tante minacce che attualmente l'Europa sta affrontando. E probabilmente la nuova amministrazione Trump, insieme alla Cina, la Russia e l'Islam radicale, potrebbero rappresentare un'ulteriore minaccia, giusto?
16: Esatto, chi conosce Tusk in realtà, che il Presidente del Consiglio europeo, sa che ogni 6 mesi fa un discorso del genere, no? Le minacce esterne verso l'Unione Europea. Adesso però effettivamente con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, con Trump che non è così benevolo nei confronti nostri, sai, lo metti insieme alla Russia, alla Cina, all'Islam radicale, ha iniziato a dire ragazzi c'è una minaccia esterna abbastanza forte e c'è questa nuova posizione geopolitica che è molto molto fragile, quindi o siamo tutti uniti, oppure insomma finiamo per essere schiacciati da queste grandi superpotenze. E non pensate ai vecchi fatti, non pensate come quello che dicono di seguire ciò che dicono i populisti, ritorneremo insomma alla mitica sovranità degli stati membri, se non stiamo insieme questi ci schiacciano. E tra l'altro nel frattempo Trump ha lanciato l'offensiva contro l'euro, cose che ha fatto. Sì,
9: esatto.
16: Mancava questa cosa.
9: Esatto, infatti io proprio su questo ti volevo dire, ma è insomma Trump che parla dell'euro come di un marco in realtà mascherato, tu come la vedi?
16: Esatto, non potendo bloccare una moneta fisicamente all'aeroporto ha finito per screditarla, cioè quindi lui ha detto che la Germania sfrutta questa moneta unica, la chiama è come se fosse un marco, come se fosse sua, e sfrutta soprattutto gli altri stati europei per guadagnarci. Tra l'altro al Parlamento europeo oggi c'è stato un dibattito proprio all'ordine del giorno da vari gruppi sulle restrizioni dei visti decise da Donald Trump. Ma a proposito di Parlamento europeo, c'è la nostra Marine Le Pen.
9: Sì, allora questa in realtà è una notizia nuova che in realtà è un po' vecchia, nel senso che proprio tu avevi approfondito la questione sulla gestione dei fondi che vengono destinati agli eurodeputati per la gestione delle loro spese, no? Inerenti però alle attività a livello europeo.
16: Esatto, io avevo fatto questo focus sui soldi di Marine Le Pen destinati alle sue assistenti, poi le ho mandato anche il curriculum, non mi ha mai risposto. Perché? Perché avrebbe usato 340.000 euro del Parlamento europeo per pagare innanzitutto la sua assistente personale che ha finito per lavorare a Parigi, la tale Catherine Grisey, ha lavorato a Parigi per lei e per il partito dal 2010 al 2016, un reddito complessivo di 300.000 euro che sono tipo 50.000 l'anno, che non è affatto male per essere un assistente della Le Pen. E oltre all'assistente personale, che uno dice ma sì, è l'assistente personale, sarà legata insomma alla Front National, al partito, ha speso 41.000 euro sempre del Parlamento europeo, sempre destinati ad assistenti che dovevano lavorare a Strasburgo, a Bruxelles, per tale Thierry Lagier, che è il bodyguard che è stato assunto per qualche mese per una cifra di 41.000 euro nel 2011. Lei dice di essere perseguitata, poverina, dall'Europarlamento, dagli eurocrati che oggi hanno pignorato praticamente il suo stipendio e il fondo dei suoi rimborsi per 4.342 euro al mese e hanno decurtato il suo stipendio. Lei prenderà circa 3.100 euro al mese.
9: Poverina, guarda, mi dispiace per lei, veramente solo 3.100 euro al mese, così poco. Tra l'altro, esatto, mi pare che sia anche una questione in realtà di famiglia, perché se non erro anche il padre aveva usato più o meno lo stesso giochino, no?
16: Ma di famiglia e di partito, tra l'altro.
9: Altri due
16: parlamentari hanno lo stesso piccolo problema.
9: Ecco, cambiamo discorso e questa volta parliamo di qualcosa che teoricamente ci dovrebbe rendere tutti quanti più contenti quando andiamo all'estero, ossia il roaming.
16: Sì, diciamo che da europeisti convinti, quando qualcuno attacca l'Unione Europea stiamo usando questa storia del roaming. Io la sto usando specie con i quarantenni, con i cinquantenni che ci parlano degli immigrati. Io rispondo sì, ma sai che se tu vai in Germania poi con la Vodafone eccetera puoi mandare, ma veramente, sì allo stesso prezzo, e poi un po' recuperiamo dei punti. Praticamente la Commissione Europea ha raggiunto nella notte questo accordo sui prezzi all'ingrosso che deve portare all'abolizione delle tariffe per il roaming di cui parlavamo entro il 15 giugno di quest'anno, cioè bisogna fare in modo che gli operatori telefonici grossi non ci perdano troppo. Le tariffe all'ingrosso saranno più basse del 90% rispetto a quelle attuali e quindi per molti addetti ai lavori questo tema rimane un po' controverso, perché è strano parlare di tariffe così basse quando in realtà gli operatori e devono recuperare dei costi senza dover aumentare i prezzi al dettaglio, cioè delle tariffe nostre. Ma come faranno a non aumentare i prezzi al dettaglio se devono ammodernare tutte le reti di tutti i cittadini europei, perché tutti devono avere la connessione stabile in tutta l'Europa, se devono comunque sopravvivere grazie a tutto questo? Non si sa, insomma, il Corriere si pone questo.

0: domanda al Corriere Economia. E, nel mentre ci fa anche scoprire che il ministro maltese, praticamente Malta, ha un tale Emmanuel Mallia che è il ministro per i servizi digitali, che è una cosa meravigliosa di cui non ero a conoscenza, e si occupa di questo perché Malta presiede il Consiglio dell'Unione Europea. Grande Mallia.
1: Beh, devo dire, molto interessante, ma soprattutto mi piacerebbe capire da dove prenderanno questi soldi, cioè poi alla fine, per fare tutta questa riduzione, da dove li prenderanno, no?
0: Beh, è un punto che si ripete più volte, ma non si sa, in diversi settori, ma insomma, a volte
1: la finanza creativa alla Talisto Canzi.
0: Esatto.
1: Vabbè, ma arrivati a questo punto, noi ovviamente ringraziamo Antonio Megalizzi da Trento per la rassegna stampa, le notizie che ha trovato freschissime, che abbiamo commentato in diretta. State ascoltando Eurofonica, ovviamente il programma che vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarlo, vero Elisabetta?
2: Sì.
1: Torniamo a parlare anche in questa puntata di Erasmus. Vi chiederete, sì, va bene, ma ne avete già parlato la settimana prima, come del resto abbiamo parlato anche di Brexit, in verità, ma gli argomenti sono abbastanza ricorrenti, possiamo anche dirlo. Perché ne torniamo a parlare? Perché il 2017 è l'anno in cui si festeggia appunto il 30° anniversario del programma Erasmus, e quindi ci saranno tantissime celebrazioni nel corso di quest'anno. Per 30 anni il programma ha fornito la possibilità di migliorare le possibilità di trovare lavoro, acquisire nuove prospettive per lo sviluppo sostenibile, imparare una nuova lingua, capire meglio cosa significa cittadinanza europea e scoprire magari anche di avere una passione per il volontariato.
2: È proprio così, infatti sono tanti gli eventi di celebrazione che si stanno per susseguire nei prossimi mesi in tutti i paesi europei. Pensate, oltre 9 milioni di partecipanti diretti, per poi non parlare dell'impatto indiretto che invece ha avuto su molti altri. In più, il 30° anniversario di Erasmus coincide con un'altra pietra miliare dell'integrazione europea, il 60° anniversario del Trattato di Roma, Rossella, che incoraggia un'unione sempre più stretta in Europa.
1: Beh, sono date sicuramente molto importanti. Entrambi gli anniversari celebrano un obiettivo comune, cioè quello di unire i cittadini europei. E proprio Erasmus Plus è un esempio molto concreto dell'effetto positivo che deriva da questa integrazione europea e della dimensione internazionale che ha raggiunto. Infatti, solo fra il 2014 e il 2016, pensa un po', ha cambiato la vita di quasi 2 milioni di persone in Europa. Sembrano insomma piccole cose, in realtà sono veramente numeri molto importanti. E nel corso dell'anno in tutta Europa, lo dicevo prima, si svolgeranno eventi che descriveranno la storia del programma Erasmus Plus e dei suoi predecessori nel corso appunto di questi 30 anni. Ma ritorniamo su Eurofonica.
2: Purtroppo, ragazzi, siamo arrivati in chiusura di questa puntata, ma vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, sempre sul circuito delle radio raduni.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
3: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: Ipotesi vista di buon occhio dal nostro governo. E già nel novembre 2016 la commissaria alla politica regionale Corina Cretu voleva cambiare il regolamento del FESR per consentire ai paesi colpiti da disastri naturali di evitare il cofinanziamento nazionale per le opere di ricostruzione.
8: Oh, ma neanche a farlo apposta, l'idea non aveva convinto alcuni stati membri, quelli appunto che non stanno in zone sismiche. A raccontarci per filo e per segno in cosa consiste questo accordo e che tipo di ricostruzioni possono essere finanziate è il prossimo servizio realizzato da Elvira Fratto di UMG Web Radio.
9: Eurofonica.
10: Un accordo decisivo, quello raggiunto lo scorso 24 maggio dall'Unione Europea. Al centro del dibattito, il finanziamento per la ricostruzione dei luoghi colpiti dalle calamità naturali. Già a febbraio la commissaria europea per la politica regionale Corina Cretu, dopo una visita nei luoghi del centro Italia colpiti dal sisma, aveva prestato grande attenzione ai problemi derivati dal disastroso terremoto e garantito la presenza e l'aiuto dell'Europa, promettendo di mettere in campo ogni risorsa possibile. Il supporto dell'Unione non si è fatto attendere e infatti è stato stanziato il 95% del contributo per la ricostruzione post calamità naturale e già per fine novembre è prevista la partenza di una prima tranche di finanziamenti del valore di 30 milioni di euro grazie al Fondo di Solidarietà. la Creto aveva avanzato una proposta che avrebbe previsto il 100% dell'erogazione dei fondi da parte dell'Unione, ma non si è raggiunto un accordo per quell'importo. Il bilancio finale è comunque molto positivo. La commissaria si è detta molto soddisfatta del 95% dei fondi che andrà in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto. In questo modo, ha infatti dichiarato, abbiamo dimostrato che l'Unione è sempre pronta a sostenere i suoi cittadini nei momenti di maggior bisogno. La Cretu non ha mancato inoltre di esprimere, oltre che tutta la sua solidarietà, anche la più profonda ammirazione per le popolazioni del centro Italia, per la dignità e il coraggio con cui hanno affrontato lunghi mesi di dure avversità. Elvira Fratto, Yungi Web Radio, da Catanzaro, per Eurofonica.
9: Eurofonica.
8: Scende la disoccupazione giovanile nell'Eurozona ad aprile, ma non in Italia.
4: Sembra un comizio, Rossi.
8: Lo so.
4: Vai, convincimi.
8: Nella zona euro è scesa al 18,7% dal 19% del mese di marzo, ma in Italia, neanche a farlo apposta, è rimasta invariata al 34%. È sempre, guarda, ci giriamo sempre intorno. La più elevata, tra l'altro, dopo la Grecia, che sta al 48%, nonostante gli scioperi delle settimane scorse che hanno veramente bloccato il paese, e dopo la Spagna, che è al 39,3%. Mentre indovina un po' qual è lo stato membro dell'Eurozona che ha segnato il tasso più basso?
4: Sicuramente il più lungimirante, il più produttivo, sicuramente lo stato
8: Germania.
4: Che merita di comandare politicamente questa Europa, grande Merkel.
8: Questo non lo so, però vabbè, la Germania con il 6,8%.
4: Eh sì, quindi a proposito di Grecia, disoccupati, Fabiano Catania, no, nel senso non in quest'ordine, ma mi viene sempre in mente lui, e ne parliamo nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi di U Radio.
11: Si riaccendono le luci sulla Grecia a seguito delle nuove misure di austerity varate dal Parlamento ellenico lo scorso 18 maggio. Le misure sono frutto della contrattazione tra il Premier Tsipras e i creditori internazionali, tra cui Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Gli ultimi hanno chiesto di varare un'ennesima manovra lacrime e sangue per sbloccare la terza tranche di aiuti da 7,4 miliardi di euro necessari per risanare il debito greco, che ammonta a 315 miliardi di euro. Il popolo greco, già duramente provato, dovrà dunque far fronte ad ulteriori tagli alle pensioni previsti per il 2019 e all'abbassamento della soglia per le esenzioni fiscali che scatterà dal 2020. Con questa manovra, Tsipras spera di risparmiare circa 5 miliardi di euro, che verranno riutilizzati in futuro per fornire sussidi per l'affitto ai più poveri, creare un fondo per l'infanzia e diminuire il costo dei ticket sanitari. Il compromesso raggiunto dal Premier per ottenere gli aiuti ha tuttavia scatenato le proteste del popolo greco, sceso in piazza lo scorso 17 maggio per dire no ai nuovi tagli. La situazione nel paese è infatti ancora drammatica. Più di un milione di greci non ha i soldi per il cibo e i bisogni fondamentali e circa il 35% della popolazione è a serio rischio povertà ed esclusione sociale. Le proteste sono il segno del malcontento per le politiche del Premier, che aveva promesso di opporsi ai diktat di Bruxelles. La delusione per i cambiamenti sperati ha fatto crollare i consensi verso Tsipras dal 35% di 2 anni fa al 15%. Il clima già caldo per le proteste si è fatto rovente lo scorso 25 maggio, quando una lettera bomba è esplosa in mano all'ex premier Lucas Papademos, causando ustioni e ferite in tutto il corpo. Papademos, ex governatore della BCE, ha guidato il governo tecnico che ha varato le prime misure di austerity in Grecia dal 2011 al 2012. Si suppone che l'attentato sia da ricondurre al gruppo anarchico Conspiracy Cells of Fire, l'organizzazione anti-establishment responsabile anche delle bombe alla sede del Fondo Monetario Internazionale di Parigi e al Ministero delle Finanze tedesco. Giuliana Ricozzi di U Radio per Eurofonica.
12: Eurofonica!
1: Cambiamo decisamente discorso, si avvicina l'estate, la prova bikini, ma si avvicina anche la settimana europea dell'energia sostenibile, Antonio.
4: Come eri riuscito a salire, come non mai mi sei riuscita a farmi scendere di nuovo.
1: Ma cosa dici?
4: No, in maniera proprio metaforica.
1: Stiamo parlando del EU Sustainable Energy Week, dal 19 al 25 giugno, che presenta una serie di Energy Days. E dico questo perché ovviamente penso all'estate, la spiaggia, il bisogno di stare in forma. Una serie di eventi che sono stati lanciati, pensa un po' te, nel 2006 su iniziativa della Commissione Europea, proprio per promuovere l'uso più efficiente, sicuro e pulito dell'energia, e soprattutto per invitare politici, cittadini e in generale l'opinione pubblica a riflettere sulle tematiche ambientali.
8: Ma torniamo a parlare dell'attività del Parlamento Europeo, perché la Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha definito la sua posizione su uno dei due regolamenti che aggiornano le politiche europee sul clima agli obiettivi fissati dell'accordo di Parigi.
4: Salutiamo l'amico Donald Trump.
8: Lo stavo per dire, però.
4: Una menzione speciale.
8: Ma si tratta del pacchetto Efforts Sharing sul taglio delle emissioni nazionali di gas a effetto serra dal 2020 al 2030 per i settori trasporti, edilizia ed agricoltura.
4: Diverse le novità, tanti tecnicismi, potremmo dire che la più importante è il premio di flessibilità sul calcolo delle emissioni, quindi un punto di partenza per il calcolo dello sforzo di riduzione fissato all'anno prossimo, il 2018, anziché il 2020. Insomma, questo obiettivo di riduzione dell'80% poi sarà nel 2050, chissà se ci arriva. Mai.
1: Chi lo sa? Il testo adottato dalla Commissione, tra l'altro, dovrà passare il vaglio della plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo a giugno, dove ci sarai proprio tu, Antonio, no? Per entrare poi in trattativa con altre istituzioni europee, che dovrebbe partire addirittura non prima del prossimo autunno, quindi in realtà la strada è lunga.
4: Posso farti una domanda?
1: Vai.
4: Perché stiamo parlando di tutto questo?
1: Giusto, perché ne stiamo parlando?
4: Perché in realtà noi siamo qui a menarcela sempre con Farage, i gommoni, i muri, eccetera. Però l'energia è uno dei temi principali, quello che tra l'altro ci distingue dalle altre, tutte le altre, insomma, confederazioni politiche, possiamo chiamarle così, cooperazioni politiche del mondo. E quindi c'è un focus del nostro Lorenzo Pelucca, che ce ne parla nel prossimo servizio direttamente da Perugia.
13: Ripetere il modello Airbus anche nel campo dell'energia, creando batterie in grado di immagazzinare energia elettrica pulita. È questo l'auspicio del vicepresidente della Commissione Europea con delega al mercato unico dell'energia, lo slovacco Maroš Šefčovič, che spera si possa replicare l'esperienza maturata dal costruttore europeo di aeromobili, considerato uno dei maggiori successi della politica industriale comunitaria. Šefčovič, in occasione dell'evento organizzato dal settimanale europeo politico e intitolato Europe's Changing Energy Markets, Transition to New Realities, ha ricordato quali sono i punti chiave dell'agenda europea sull'energia, dichiarandosi fiducioso sul fatto che entro la fine del 2017 inizieranno i negoziati fra Commissione, Consiglio e Parlamento UE. Šefčovič ha parlato anche di Nord Stream 2, il progetto di raddoppio del gasdotto che collega Russia e Germania, passando sotto il Mar Baltico, dicendosi non sicuro sul fatto che il progetto rientri a pieno nei parametri europei. Per questo ha chiesto agli Stati membri di dare mandato all'UE per negoziare con la Russia, con l'obiettivo di risolvere questa situazione e preservare il transito in Ucraina, definito commercialmente importante. Sullo sfondo ci sono complessi scenari geopolitici, si teme infatti un'eccessiva dipendenza dalla Russia. Anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non vede di buon occhio la realizzazione di Nord Stream 2, normale che un polacco veda con sospetto il vicino di casa russo. E come lui a nutrire dubbi sono anche altri paesi dell'Est Europa, quali le Repubbliche Baltiche e l'Ucraina, che smetterà sempre più di essere una zona di transito del gas russo con conseguenti perdite economiche. Ovviamente la società responsabile per la realizzazione del gasdotto, una sussidiaria di Gazprom che ne controlla il 100% del pacchetto azionario, è decisa ad andare avanti, spalleggiata da diversi governi, soprattutto quelli del Nord Europa, che considerano la Russia un partner commerciale affidabile e, soprattutto, se il progetto dovesse andare in porto, risparmieranno molto in termini economici, ricevendo direttamente il gas. È vero che spetta alla Commissione europea proporre, ma l'ultima parola è sempre quella del Consiglio, in cui ci sono almeno quattro paesi, Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia, pronti a spingere perché il nuovo gasdotto si faccia. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
12: Eurofonica!
1: Favorite Corporation Liberation Front, direttamente su Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie studentesche italiane. Stavamo commentando un po' le condivisioni su Facebook.
4: Ma perché siamo in diretta anche su Facebook? Non lo sapevo.
1: Tra l'altro, questa innovazione del nostro social media manager, che ringraziamo, Marco Napoleoni.
12: Grazie Marco, ma ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Tutti, abbiamo visto un sacco di altre radio del circuito Raduni che ci hanno ricondiviso, quindi ringraziamo e salutiamo tutti.
4: Ringraziamo anche Federica Mogherini, che ha prestato la sua immagine ad Eurofonica.
1: Esatto. Forse sì. Dovremmo corrispondere a qualcosa per i diritti. Ma
4: oppure le mandiamo le nostre quando fa le conferenze.
1: Ma sapete, è arrivato il momento tanto atteso della rassegna stampa live, e questa volta
12: made by Antonio Megalizzi.
4: Allora, che cosa è successo di interessante questa settimana? Niente, però ne parliamo lo stesso. Allora, il Senato olandese ha approvato questa noiosissima ratifica dell'accordo tra Unione Europea e Ucraina. Ve la ricordate? Beh, c'è stato un sacco di macello in Ucraina. Kiev, c'era metà Ucraina che voleva accordi con l'Unione Europea, l'altra metà, che poi se l'è presa Putin di prepotenza, invece era leggermente schierata a favore della Russia. Insomma, l'ultimo scoglio era il Senato olandese, che ha detto di sì. Adesso Juncker se la spassa e va in giro a dire che è un accordo importantissimo perché il posto dell'Ucraina è in Europa e il futuro dell'Ucraina è in Europa. Diciamo che l'ha detto probabilmente per così provocare un pochettino il suo amico Vladimir.
1: Tra l'altro tu hai citato un accordo importantissimo, allora io ti rilancio, ma un altro accordo veramente importantissimo è stato, no, una dichiarazione veramente fondamentale è stata resa, vero
4: sì,
1: Antonio?
4: Esatto, finalmente l'Unione Europea ha fatto passi in avanti nei confronti del terrorismo internazionale, finalmente un ruolo di protagonista. E cosa abbiamo fatto? C'è stato questo terribile attacco dell'ISIS a Baghdad, tra l'altro ce n'è stato un altro proprio oggi a Kabul, e cosa ha fatto l'Unione Europea, cosa ha mandato, cosa ha spedito, in che modo si è resa utile al mondo? Ha inviato un comunicato stampa nel quale affermiamo il nostro impegno costante nel sostenere il popolo e le autorità irachene. Diciamo che a livello proprio di
1: impatto notevole.
4: Sì, io penso che ci sia gente in Iraq che continua a ringraziarci, no, noi europei, perché comunque col pensiero almeno siamo là.
12: Sì, assolutamente.
1: Ma meglio di niente.
12: Sì, abbiamo parlato prima dell'aria che tira, l'aria brutta che tira tra la Germania e i social network, ma la Germania se la vede male anche con l'America. C'è ancora questo conflittuccio.
4: Sì, diciamo che Donald Trump non è una di quelle persone che porti a cena o comunque che è simpatico con tutti. Devi un po' capirlo, no? Dall'altra parte i tedeschi sai che sono sempre molto rigidi, eccetera.
12: Bellissimi meme su Facebook, andateveli a vedere, la Merkel e Trump.
4: Esatto, è vero.
12: La Merkel che spinge sulla bicicletta Donald Trump. Ragazzi, vabbè.
4: Meravigliosi. Siccome il G7 non è che sia andato benissimo, come avete detto prima, gli Stati Uniti, secondo il ministro degli affari esteri, tale Gabriel, che è anche una persona abbastanza importante, ha il suo perché a livello istituzionale, continua a ribadire di stare lontani dagli Stati Uniti. Ragazzi, questi fanno una politica miope, loro pensano solo ai loro interessi, state lontani. Pensate che Trump è andato in Arabia Saudita, non ha parlato di diritti umani, ha firmato un contratto da 380 miliardi di dollari con l'Arabia Saudita, alla quale vende armi. Insomma, evidenziato queste contraddizioni, beata la Germania che non ne ha. Oh, anche la Germania vende armi, che strano. Va bene.
12: Ma una notizia bella ce l'avrei portata, scusa.
4: Esatto, siccome noi europeisti ci esaltiamo tantissimo per due cose, l'Erasmus e il roaming. Sono quelle due cose che quando ci dicono ma siamo impoveriti eccetera, noi diciamo sì, però andiamo in Erasmus e abbiamo il roaming. Non solo, abbiamo speso altri 120 milioni di euro per, senti che lo slogan è meraviglioso, Wi-Fi for EU, con questa EU che sarebbe Europa, ma anche EU, capito, un po' non si capisce
1: quanto
4: bene.
1: È catchy,
4: molto catchy. E praticamente avremo wifi gratis in 6.000/8.000 comuni in tutti gli stati membri, non si sa quali siano, però insomma Juncker è tutto contento e ha praticamente dichiarato tutte le città europee con punti internet gratis saranno attivati questi punti internet gratis nel 2020 addirittura. Non si sa quali siano questi 8.000 comuni, però sono tanti in realtà. L'Italia conta 8.000 comuni in generale, quindi dai,
1: non saranno sicuramente solo quelli italiani, no?
4: Dico come proporzione, dai, ci sta,
1: no,
4: è interessante come cosa. Saranno tutti tipo in Estonia, in Svezia, però vabbè.
1: Ma io direi che dopo questa fantastica rassegna stampa abbiamo preso il ritmo e ci andiamo a sentire Fat Freddy's Drop con Roddy.
12: Eurofonica in diretta da Samba Radio Trento e noi continuiamo con la nostra puntata bellissima, siamo quasi al termine ma non ancora, e per continuare con delle ultime notizie.
4: Come possiamo dimenticarci l'uomo che ci ha tenuti compagnia, ci ha tenuto compagnia per almeno 20 anni,
8: che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo?
4: Vi ricordate Schulz prima di diventare presidente del Parlamento Europeo, insomma, come...
8: vi ricordate il capo? Esatto.
4: Ecco, adesso quest'uomo nella vita accarezza capre e cani e corre per il suo giardino, però dovete sapere che insomma c'è un'importante questione.
12: Sì,
4: che,
12: perché
4: insomma...
12: Silvio Berlusconi ha chiesto ricorso per appunto per la legge Severino alla Corte Europea dei Diritti Umani, che dovrebbe dargli risposto al prima possibile, perché altrimenti il nostro Silvio non si può ricandidare, ragazzi. Quindi che cosa è successo? Ultime notizie, pare che la Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso di decidere il ricorso dell'ex premier in un unico grado di giudizio, quindi dando una sentenza definitiva in tempi probabilmente più brevi.
8: Cosa che sicuramente in Italia non poteva avvenire, perché chiaramente sappiamo tutti che i tempi si dilatano, non si sa come mai lievitano. Ma
12: quindi la Corte deve innanzitutto confermare la sua volontà di inviare il ricorso in Grande Camera, poi dovrà nominare i giudici, 17, numero non so a caso.
4: È bello il 17.
12: Sì, infatti. Che decideranno del caso e fisseranno la data per l'udienza. Quindi abbiamo ancora un calendario provvisorio delle udienze, ma è probabile che quella sul ricorso di Berlusconi non si terrà prima di settembre, quindi non prima dell'estate. Quindi continuiamo a spostare le elezioni in avanti, così forse il nostro
8: ex
12: Silvio
8: premier riesce a ricandidare.
12: E poi anche dal punto di vista dell'energia, cioè, come fa? Anche lui manda gli Energy Day.
4: Io ho una vaghissima idea, però magari ne parliamo a microfoni spenti.
8: Esatto, ma andiamo avanti e parliamo invece di una cosa molto bella, una cosa che soprattutto caratterizza noi giovani, il volontariato.
4: Ma io non l'ho mai fatto, io se non mi pagate non mi alzo neanche, però vabbè.
8: Allora, invece, l'Unione Europea ha deciso di aumentare i fondi destinati alle attività di volontariato in Europa. Non è una cosa di poco conto. L'idea è quella di consolidare l'iniziativa lanciata a dicembre scorso dal Corpo Europeo di Solidarietà, ne avevamo parlato ampiamente all'interno di Eurofonica, per permettere, pensa un po' te, a 100.000 giovani da qui al 2020 di vivere delle esperienze di volontariato in un altro paese dell'Unione Europea. Quindi il budget che ha proposto la Commissione è stato alzato, pensa un po' te, fino a 340 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Non sono bruscolini.
12: Allora dovremmo tutti partire per... Anche tu, Antonio.
4: Ma con questi soldi ci pagano per fare delle cose in realtà, quindi non è proprio volontà, o sì, cioè ci danno dei rimborsi.
8: In realtà il rimborso penso per quanto riguarda il vitto, l'alloggio e i trasferimenti.
4: Sì, il famoso pocket money.
12: Sì, perché ti sposti, non fai volontariato qui ma vai a farlo all'estero.
8: Si chiama volontariato perché non è lavoro. Vabbè,
4: vabbè.
8: Sono, pensa un po' te, oltre 30.000 le persone iscritte a questo programma, secondo i dati della Commissione Europea. La proposta presentata dalla Commissione è sicuramente ampiamente discussa, dovrà chiaramente essere approvato il regolamento dal Parlamento Europeo ma anche dal Consiglio, e si sono impegnati a farlo entro la fine di questo anno, quindi staremo veramente a vedere.
12: Noi torniamo in musica prima di giungere alla nostra conclusione. Fatboy Slim, Wonderful Night.
8: Note di Fatboy Slim, Wonderful Night. Rientriamo su Eurofonica. E ti, ormai siamo arrivati alla fine. Devo dire, questa puntata
12: sì,
8: è stata veramente,
12: è stato wonderful.
8: Un sogno.
12: Come direbbe qualcuno, citando qualcuno. E dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti. Io ringrazio prima di tutti Rossella, che è sempre...
8: Io ringrazio i nostri fantastici speaker che si sono alternati qui al microfono: Antonio Megalizzi, Caterina Moser, Giovanni di Samba Radio Trento, anche Nicola Pifferi presente con lo spirito, ma ovviamente Michele Tesolin che
12: ci ha accolti con
8: fatto
12: grande
8: tutti
12: amore,
8: quanti settaggi, ci ha permesso di non stare a bollire all'esterno di Samba Radio perché non avevamo le chiavi. Grazie
12: sì,
8: a Nicola Pifferi.
12: Ringraziamo anche Sauro di UMG Web Radio e In The Sky per la playlist bellissima.
4: Ah, ecco, vedi che era diversa dal solito.
8: L'hai notato anche tu.
4: Non tanto.
8: Bene, è arrivato però il momento di lasciarci, ma noi come sempre abbiamo un appuntamento imperdibile che vi presentiamo. Sono chiaramente gli EU Skills, tutte gli stagi, tirocini, formativi retribuiti, in Unione Europea, realizzati questa volta da Alice Masoni direttamente da Bruxelles.
14: EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
15: Vento d'estate, io vado al mare, voi che fate? Così cantavano Max Gazzè e Nicolò Fabi. Ma se il mare fosse il freddo mare del nord della Danimarca? Se la biologia marina è la vostra passione, l'Università della Danimarca ha un progetto SVE che fa il caso vostro. A partire da agosto sull'isola di Finn potrete partecipare attivamente alle attività di un centro di ricerca di fama internazionale presente in loco. Nello specifico assisterete alle sessioni giornaliere di training con gabbiani, cormorani e tartarughe, vi prenderete cura degli animali e imparerete nozioni di bioacustica e psicofisica. Ai partecipanti, in età compresa tra i 18 e i 30 anni, si richiede un background in campo biologico o psicologico o comunque una qualche esperienza con gli animali. Il viaggio andata e ritorno è coperto al 100% fino al massimale di riferimento previsto, mentre le spese di vitto e alloggio sono pagate in toto, così come assicurazione, breve corso di lingua locale e pocket money mensile. Se siete interessati, visitate il sito scambieuropei.info. Se invece al freddo del nord preferite il caldo della Spagna, potete partecipare allo scambio previsto dal 15 al 23 agosto a Toledo. Working Networks, questo è il nome del progetto, coinvolgerà 37 persone provenienti da 6 paesi diversi, ponendosi come obiettivo quello di agevolare i giovani partecipanti nella ricerca del lavoro tramite l'intervento di professionisti del settore e attività di gruppo, colloqui, conferenze e workshop. Per partecipare è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni ed avere una conoscenza anche base dell'inglese. Le spese di viaggio sono coperte fino a un massimale di riferimento di 275 euro, mentre vitto e alloggio sono interamente pagati. Si richiede però il pagamento di una quota di 50 euro per tesseramento e copertura assicurativa. Mangiate pane e sport a colazione, pranzo e cena? Lo scambio culturale Sport Attitudes vs No Hate Speech, che si terrà in Romania dal 10 al 17 luglio, potrebbe interessarvi. L'obiettivo è quello di promuovere lo sport come fattore di inclusione sociale e di aiuto a comprendere la diversità, e possono partecipare i ragazzi con un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Come sempre, vitto e alloggio sono gratis, mentre i trasporti saranno rimborsati fino a un massimo di 170 euro a persona. I selezionati dovranno inoltre pagare 10 euro per il tesseramento. Volete candidarvi? Inviate CV e lettera di motivazione tramite il sito scambieuropei.info. Da Bruxelles per Eurofonica, Alice Masoni. Eurofonica.
3: Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
4: Eurofonica.

distrutto a casa di Marra. Ho cagato a casa di Marra. Adesso registro il pezzo con fibra. Non penso se domani mi alzo. Però poco come te. No.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023.

0: Ahmed, ti ho detto di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

0: Radio 6023.
1: Yo, shut the fuck up.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: E benvenuti, buonasera, 29esima puntata di Eurofonica in diretta da tutte le radio del circuito Raduni. Ciao Alice.
4: Ciao Fabiano.
3: Ciao Alberto alla regia, qui in diretta dagli studi di Radio Eco. Cominciamo subito una puntata con tanta canna al fuoco come al solito nostro ogni settimana. Subito primo tema, il tema forse più caldo di questa settimana, come sempre ormai da un po', l'immigrazione. In particolare il ruolo della Turchia e dell'Unione Europea, vero Alice?
4: Esatto, in particolare il fatto che questo accordo, ovviamente, come volevasi dimostrare, ai migranti non piace. E a dimostrarlo sono proprio gli eventi che si sono verificati lo scorso venerdì nell'isola di Chios, in Grecia, in cui 300 migranti hanno infatti deciso di aprire un varco nel recinto di filo spinato che circonda l'hotspot, che diciamo li accoglieva, per poi dirigersi in marcia verso il porto. E questa protesta, che si è conclusa con anche il lancio di lacrimogeni da parte della polizia e alcuni manifestanti feriti, però diciamo in qualche modo al merito di evidenziare quali sono i punti critici di questo accordo. E innanzitutto si tratta di problematiche che possiamo definire pratiche, perché ad esempio possiamo chiederci direttamente quanto tempo ci vuole per concedere oppure respingere una domanda d'asilo.
3: Certo.
4: Ci vuole tantissimo tempo, perché bisogna innanzitutto intervistare il richiedente, poi procedere con la valutazione della domanda, che questa valutazione si conclude ovviamente con una risposta positiva o negativa, e in caso di risposta negativa poi dobbiamo anche aspettarci che il richiedente ovviamente faccia ricorso. Il tutto è moltiplicato per migliaia di persone. Ed è chiaro che con cifre del genere ovviamente le tempistiche non possono essere veloci, e soprattutto non ci si può aspettare che tutto venga condotto in maniera diciamo minuziosa e con attenzione.
3: E poi diventa complesso soprattutto per i paesi di prima accoglienza come la Grecia, che di fatto sono un paese fallito, in difficoltà economica, quindi forse richiedere anche questo sforzo ancora più grande per la Grecia, che già ha problemi per conto suo nella politica interna, mi sembra anche tosta come situazione per i greci, ma anche per l'Italia in realtà, che è un altro dei paesi di prima accoglienza.
4: Esatto, il rischio infatti è proprio questo, cioè che questi hotspot si trasformino in una sorta di limbo, però un limbo veramente troppo affollato, e soprattutto ci si renda conto che i funzionari addetti proprio a svolgere queste pratiche siano in realtà insufficienti. Infatti proprio lunedì scorso sono partiti i primi respingimenti, ma nonostante appunto si siano diciamo svolti in maniera molto ordinata e tranquilla, in realtà un articolo del Guardian uscito proprio ieri ha già evidenziato che secondo l'UNHCR 13 persone sarebbero state in realtà respinte in Turchia senza però essere state registrate prima, si dice per errore.
3: Dal governo greco questo.
4: Esatto.
3: Dal governo greco. Però una delle domande che allora a questo punto mi viene di farti è: ma hanno senso questi hotspot? Possono essere una soluzione al problema del riconoscimento? Servono secondo te?
4: Avrebbero un senso nella teoria, ma se il mondo sarebbe quello perfetto, ideale, in cui ci piacerebbe vivere, ovviamente.
3: Quindi tu dici è più utopistica che in realtà una questione come quella degli hotspot Italia e in Grecia?
4: È molto più utopistica, proprio perché secondo quanto dice il regolamento di Dublino le persone devono essere registrate per appunto vedere se possono essere destinatarie dello status di rifugiato. Quando le persone non vogliono rimanere nello stato di primo arrivo, cercano in qualche modo di scappare senza essere prima registrati. E oltretutto, quello che è una cosa, diciamo un altro punto critico dell'accordo, è il fatto che i respingimenti vengano proprio effettuati in direzione della Turchia, paese considerato dall'Unione Europea sicuro, ma in realtà diciamo in fatto a diritti umani non è che possiamo definirlo proprio in questo modo.
3: No, anche le vicissitudini di Erdogan. Ma a proposito di immigrati, c'è da considerare anche il ruolo dell'Austria degli ultimi giorni, perché le truppe di Vienna sono in questo momento stanziate sul Brennero, addirittura per bloccare i flussi migratori. Ce ne parla Antonio Megalizzi.
5: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
7: Mai come oggi il confine del Brennero si era rivelato tanto cruciale nella diatriba tra gli stati membri per la gestione del flusso dei migranti. Da una parte c'è l'Austria, che ieri, per mezzo del suo ministro della difesa Hans-Peter Daskosil, ha annunciato l'arrivo delle proprie truppe al confine, in pieno stile guerra mondiale, per presidiare l'ingresso del paese. Al momento sono pronti 100 uomini, ma il numero potrebbe crescere presto. Il ministro degli interni, Johanna Mikl-Leitner, ha dichiarato che rafforzerà il presidio nei pressi della frontiera del Brennero e in tutto il confine meridionale, perché è convinta che con la bella stagione i migranti aumenteranno e sarà sempre più complicato gestirne il flusso. Dall'altra parte l'Italia, inerme di fronte all'arrivo sempre più sostanzioso di profughi e all'incapacità del tutto europea, perché per una buona volta la colpa non è solo nostra, di pianificare una soluzione che badi al bene del continente e non delle poche nazioni del centro Europa che ancora adesso fanno pressione all'Austria affinché tenga a bada la spinta migratoria proveniente dal bel paese. Ogni tanto il ministro degli interni Alfano annuncia nuovi incontri, nuovi progetti e qualche soluzione a portata di mano, alla quale chissà perché nessuno prima aveva mai pensato. Così si ritorna alle discussioni da talk show e alle responsabilità da redistribuire a tutte le forze politiche, per poi finire con la colpa che è tutta nostra perché vendiamo le armi e facciamo le guerre nei paesi dei poveri disgraziati che bussano alla nostra porta. Nel mezzo l'Euregio, una macro-regione formata da Trentino, Alto Adige e Tirolo, riconosciuta da Bruxelles e dai governi dei rispettivi paesi. Paesi che stanno discutendo sulla chiusura del nodo che più di tutti rende possibile la cooperazione economica tra le diverse regioni, e cioè il Brennero. Dal piccolo comune altoatesino sfrecciano ogni anno 10 milioni di veicoli e 40 milioni di tonnellate di merci. Un sacco di soldi per l'Euregio, che a mezzo della voce dei propri presidenti chiede clemenza all'Austria e sostegno all'Italia per poter ribaltare una situazione che non dà segni di miglioramento. Anzi, se per i primi controlli gli automobilisti al confine potevano perdere anche una mezz'ora, i tempi delle prossime traversate sulle Alpi tirolesi potrebbero moltiplicarsi. Non a caso il Brennero è diventato sede di protesta domenica scorsa, dove gruppi europeisti hanno manifestato al grido di No Borders, avvicinandosi al confine fino alla carica della polizia austriaca, che non ha risparmiato l'uso di manganelli e spray urticanti per allontanare la folla urlante. Due giorni prima, qualche chilometro più a sud, decine di migranti hanno occupato una delle strade principali di Trento, bloccandone il traffico. La richiesta ufficiale prevedeva l'uso dei contanti al posto del buono pasto offerto dalla provincia di Trento, che, per mezzo del suo presidente Rossi, ha punito l'accaduto, definito inaccettabile, con l'espulsione di 9 dei manifestanti, tutti provenienti dall'Africa centrale. Una buona fetta di politica locale chiede la netta distinzione tra migranti economici e rifugiati, la popolazione inizia ad assistere attonita a scene inedite per il Trentino, mentre la nazione confinante piazza l'esercito a pochi chilometri dalle proprie case. Una nazione alla quale poco importa di Napolitano, che ricorda con gioia l'abbattimento di quello stesso confine, o del Papa che si era detto contrario ai nuovi muri, o dell'Europa stessa, che era nata da un sogno dal quale forse ci stiamo risvegliando un po' tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
8: Eurofonica. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
9: E benvenuti alla 22esima puntata di Eurofonica. Siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Qui a condurre oggi con me c'è Rossella Biaggi. Grazie per essere sempre qui con noi.
10: Ciao a tutti, vi ricordiamo anzitutto che ci potete seguire ovviamente su tutte le radio del circuito Raduni, ma ovviamente se vi doveste perdere la puntata la potete trovare direttamente sul sito multilingua eurofonica.eu/Italia. Qui trovate tutti i contenuti con le interviste da noi realizzate. Puntata molto interessante oggi, vero Andrea?
9: Sì, parliamo di comunicazione e trasparenza nell'Unione Europea, vogliamo sapere il ruolo dei media e quindi lo affronteremo in tutte le sfaccettature possibili. Partiremo dalla libertà di stampa con Sabrina, ma parleremo anche di come l'Unione Europea viene raccontata in senso positivo e negativo, e soprattutto sarà tra i tanti focus che sentiremo molto interessante quello sulla nuova legge della privacy dell'Unione Europea. Ma partiamo con Sabrina.
10: Esatto, io direi proprio di partire con il nostro collegamento con la nostra Sabrina da Roma 3 Radio e di chiederle appunto che cosa si sta muovendo all'interno dell'Unione Europea a proposito di stampa.
11: Ciao a tutti e bentornati, bentrovati. Io partirei innanzitutto con una parte un po', diciamo così, enciclopedica, no? Ricordando che quello che è un principio che forse diamo un po' tutti per scontato, cioè il principio di libertà di espressione e pluralismo dei media, è tutelato dall'articolo 11 della Carta di Nizza, cioè la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e quindi è quindi uno dei diritti inalienabili su cui si fonda la nostra comunità. Eppure il rapporto 2015 di Reporters Without Borders, cioè l'organizzazione non governativa internazionale che ha come obiettivo proprio monitorare e difendere la libertà di stampa, non sembra darci buone notizie sulle condizioni di salute di, appunto, della libertà di stampa nel nostro vecchio continente. Anche se sono europei i paesi che restano costanti in testa alla classifica mondiale dell'organizzazione non governativa, cioè Finlandia, Norvegia e Danimarca, che si distinguono per la qualità della libertà di stampa appunto nei loro territori, i restanti stati membri dell'Unione Europea, per quanto riguarda loro, ecco, diciamo che si registra un calo. Reporters Without Borders segnala tra le cause di questo calo il fatto che l'Unione Europea non abbia nel suo diritto sulla concorrenza una legge che ne escluda i media. Per capirci, l'Unione Europea non fa differenza tra una testata e un'azienda di import-export, per cui i grossi gruppi editoriali rischiano inevitabilmente di soffocare quelli piccoli, a discapito ovviamente del pluralismo. Un'altra accusa mossa all'Unione Europea è di non avere leggi in merito alle modalità di finanziamento pubblico ai media e ancora di non aver imposto né la trasparenza nelle nomine dei dirigenti dei media pubblici né l'indipendenza di questi dalle autorità politiche nazionali.
10: Ecco, e la domanda che mi viene proprio spontanea è: ma proprio questa assenza di regole chiare oggi risulta particolarmente significativa, soprattutto se guardiamo a quello che sta succedendo in alcuni paesi dell'Unione Europea. Faccio proprio il caso, l'esempio della Polonia.
11: Esatto, Rossella, perché come sapete la Polonia sta facendo parlare molto di sé, soprattutto a partire da ottobre, quando le elezioni hanno portato al governo polacco il partito euroscettico di destra Legge e Giustizia, che si è subito dato da fare con delle manovre che non sono piaciute, anzi hanno allarmato parecchio l'Unione Europea. Il rapporto, diciamo, della Polonia con i media non è mai stato sereno, a dire il vero, come riporta anche l'Osservatorio Europeo sul giornalismo. Diciamo che tutti i governi polacchi, dalla caduta del muro ad oggi, sono stati accusati di trattare i media pubblici come meri strumenti di propaganda.
10: Ecco, e bisogna dire che l'opinione pubblica europea su questo tema è molto preoccupata proprio da queste riforme introdotte, tanto da aver spinto per la prima volta l'Unione Europea ad avviare una procedura di supervisione sulla Polonia. Ma perché sono così tanto preoccupati?
11: Sì, infatti, oltre appunto a quella che è una caratteristica dei media polacchi e del rapporto del governo con i media polacchi, la legge approvata da quest'ultimo governo, Legge Giustizia, che tra l'altro è stata approvata già da prima della fine del 2015, che cosa ha di preoccupante? Il fatto che ha sciolto con effetto immediato tutti gli organi direttivi della televisione e della radio pubblica polacca, affidando la nomina dei nuovi dirigenti direttamente al governo, per la precisione al ministro del tesoro, quindi niente più concorsi. Il governo si è di fatto dato il potere di assumere o di licenziare qualsiasi giornalista in qualsiasi momento. Queste decisioni quindi non passeranno più, come invece accadeva prima, sotto la supervisione del Consiglio Audiovisivo, il National Broadcasting Council, scusate, che è appunto l'organo indipendente istituito dalla Costituzione polacca, che fino a poco tempo fa, fino a prima di questa legge, aveva il compito di supervisionare tanto il settore audiovisivo pubblico quanto quello privato. Quindi praticamente questa norma stabilisce l'asservimento dei mezzi di comunicazione pubblici alla linea di governo, cosa che è dimostrata anche dalla cancellazione o sostituzione nei palinsesti di programmi considerati critici nei riguardi del neoeletto governo. I media pubblici rischiano di diventare, così come ha detto uno dei giornalisti licenziati, proprio il ministero della propaganda. Si è espresso in tal senso anche lo European Broadcasting Union, che ha dichiarato che si tratta di un passo profondamente retrogrado che danneggerà profondamente il servizio pubblico nel paese. Oltretutto, le spiegazioni che il governo polacco ha dato in merito a questa riforma sono controverse. Sarebbe stata pensata, infatti, proprio per limitare la parzialità che i media pubblici avevano durante la precedente legislatura di sinistra. Ovviamente l'eco di queste prese di posizione del governo populista risuona soprattutto tra i polacchi, che sono i primi ovviamente a percepire il pericolo in cui si trova la loro democrazia. Grandi manifestazioni pacifiche infatti sono state promosse all'indomani dell'approvazione della legge sui media e già prima in merito alla legge altrettanto controversa sulla Corte Costituzionale. In particolare è nato il Comitato per la Difesa della Democrazia lo scorso novembre via web, una comunità che ha visto l'adesione di migliaia di persone. però non dimentichiamo che sono stati i polacchi stessi a votare e a far vincere alle elezioni scorse il partito euroscettico, che tra l'altro è quello che ha ricordato il primo ministro polacco nell'occasione del suo discorso davanti al Parlamento europeo, che noi vi abbiamo raccontato a gennaio da Strasburgo. Quindi insomma il paese è diviso in merito.
10: Ecco, e per chiudere allora questo interessantissimo approfondimento, l'Unione Europea si esprimerà appunto in merito a marzo, giusto?
11: Sì, esatto, ma la questione polacca non è l'unica alla quale l'Unione Europea deve fare attenzione, perché proprio di questi ultimi tempi un altro pericolo per la libertà di stampa è quello che si sta verificando in Turchia. La Turchia, come sapete, come sappiamo, è il paese candidato ormai da anni all'ingresso nella Comunità Europea. Questa candidatura sembra sempre più lontana proprio a causa di queste gravissime accuse che adesso riguardano anche gli attentati alla libertà di stampa. L'ultimo atto di questi attentati è stato lo scorso novembre l'arresto del direttore e del caporedattore del quotidiano Cumhuriyet, cioè Kandundar e Erdem Gül. La loro colpa sarebbe quella di aver realizzato un'inchiesta sul traffico di armi verso la Siria, che vedrebbe coinvolti alcuni rappresentanti dello Stato. Quindi insomma l'Unione Europea di sicuro deve tener conto anche...
10: Deve vigilare appunto sulla situazione, sono assolutamente d'accordo. Beh, noi ringraziamo Sabrina per l'approfondimento che ci ha voluto regalare, veramente molto interessante. Noi continuiamo, non prima di aver sentito una bellissima canzone, Claudia is on the sofa, Stellar Wind. Claudia is on the sofa, Stellar Wind, bellissima canzone, no?
9: Bellissima come i focus che sentiremo adesso, in particolare quello di Antonio Megalizzi che ci ha raggiunto al telefono. Ciao Antonio.
12: Ciao, ciao, buonasera.
9: E oggi ci parlerai del ruolo dei media di Stato, BBC, Rai, all'interno dell'Unione Europea. Che cosa hai scoperto?
12: Esatto. Ma siamo andati a cercare un po' che tipo di rapporto troviamo tra Unione Europea e media di Stato. C'è da dire subito che, a dispetto di tutte le varie ferre regolamentazioni, sapete, dell'Unione Europea sui media, le TV pubbliche non hanno molto da lamentarsi, specie perché nel trattato di Amsterdam addirittura, cioè lo mettono addirittura nel trattato, viene riconosciuto a loro il ruolo primario nel rispondere alle esigenze democratiche, sociali e culturali dei cittadini, ma soprattutto evitare che il settore sia dominato da un monopolio o da poche società. Infatti noi abbiamo un bel duopolio, non è che stiano lavorando così bene, però cosa c'è da dire? Sicuramente la Commissione Europea riesce a monitorare in maniera molto dettagliata tutte queste sovvenzioni statali,
9: ma ci sono delle
12: varie normative.
9: Appunto, ci sono delle normative?
12: Sì, ovviamente ce ne sono, le norme sono quelle che avrete sentito sia da quando siete piccoli. Ci sono delle regole comuni sia per le TV pubbliche che private, abbiamo la protezione dei minori, salvaguardia del pluralismo dei media, combattere l'odio razziale, solite cose che sentiamo sempre. E ci sono anche dei tecnicismi, per esempio le restrizioni di tempo dei contenuti pubblicitari, per esempio ci sono i 12 minuti all'ora di spot pubblicitari, voi lo sapete benissimo, li potete inserire in radio, ad esempio.
9: Sì, ci sono tantissime leggi, anche molto particolari, però come sempre tradizione italica che non vengano rispettate, ma non siamo solo noi, vero?
12: Esatto, non è solo una tradizione italica, mi ha preceduto Sabrina che ha parlato della Polonia, in effetti proprio per questo vengono spiegate le tensioni momentanee tra Unione Europea e Polonia, perché appunto il governo Kaczynski ha messo più di una mano sul controllo delle televisioni polacche, e insomma Timmermans, questa cosa, che è il vicepresidente della Commissione Europea, non è che sia andata molto bene. Però le polemiche, come dicevi tu, sono anche italiane. Tu hai intervistato per primo Roberto Fico nei nostri microfoni in Parlamento Europeo, che si trovava lì per denunciare davanti all'Unione Europea una RAI detta sua e del suo partito fascista. Potete sentirlo tra l'altro al podcast su eurofonica.it EU. Riguardo ovviamente poi ai vari rapporti tra Stato e televisioni pubbliche, siamo andati a vedere quanto spendono, perché tu, Andrea, sicuramente, che sei molto legato al denaro, ti lamenterai, anzi sicuramente tu non lo paghi il canone Rai, no?
9: No, lo pago e ringrazio anche la tua segnalazione alla finanza di ieri.
12: Ok, no, pensa che io lo pago invece, sono 113 euro, che in realtà sai che non è così alto come canone rispetto agli altri stati europei. Se la passano decisamente peggio, ti direi di evitare la Danimarca, l'Austria e la Svezia, perché loro spendono tra 327 e 238 euro all'anno per guardare le loro TV pubbliche. E nel Regno Unito la BBC costa 179 euro. In Germania le TV pubbliche, che sono tedesche diverse, sapete, loro hanno tutti i Länder, cose così, costano 215 euro l'anno, in Francia 113 euro. Però noi abbiamo questo fantastico, non è primato, siamo comunque nel podio, perché l'Italia si registra, e qua vorrei un bel applauso, come la seconda evasione più alta dell'intera Unione Europea, perché più di 30% dei nostri concittadini non paga il canone e ci precede solo la Polonia.
9: Beh, diciamo che ci piace stare in queste classifiche. Sicuramente non andrò in tutti quei a vivere in tutti quei paesi che hai citato. Però si sa, noi giovani non ci informiamo solamente in televisione, vero?
12: Esatto, perché questa è la preoccupazione più grande degli stati membri. Perché dicono, va bene, noi vi diciamo, la televisione insomma rispetta le norme dell'Unione Europea, i principi di neutralità, facciamo tutto il possibile perché non si cada nel monopolio. Però ragazzi, ma internet? Ci avete mai pensato? Perché ci ha pensato la EBU, che è la European Broadcasting Union, che si è riunita nel 2015 a chiedere all'Unione Europea, tramite tra l'altro una formale dichiarazione, una cosa molto seria, di prestare un po' di attenzione alla neutralità della rete, la famosa net neutrality, perché come sapete la rete, i server, cioè internet, è qualcosa di così astratto e possiamo dire anche anarchico, che è difficile da gestire e da regolamentare, perché i server, per esempio, di Google sono e di Facebook sono in America, e quindi magari stanno a leggi americane, quindi l'Unione Europea riscontra molta fatica. E queste richieste sono entrate nel programma di lavoro 2016 del Parlamento Europeo, che però ancora non riesce a far fronte a tutte le preoccupazioni degli addetti ai lavori e dei colossi di internet, che giustamente vogliono la sua parte. Quindi possiamo concludere dicendo che se la televisione rimaneva un oggetto quasi più concreto di trattativa tra lo Stato membro e l'Unione Europea, l'astrattezza e questa internazionalità di internet rende davvero

0: che hanno collaborato in toto in questa puntata, perché
1: come
0: ci sono stati i loro contenuti.
1: Una collaborazione da parte di tutti, quindi sempre bello.
2: Ma fra l'altro distribuita, perché come avete sentito abbiamo avuto un sacco di contenuti registrati durante il Festival del Giornalismo. C'era Andrea Fioravanti che ci teneva un sacco ad essere salutato personalmente, perché poi lui ha realizzato veramente tantissime interviste che vi invitiamo anche ad andare ad ascoltare, sì, online.
0: Certo.
2: Però poi salutiamo tutti quanti, perché sono sempre fantastici. E noi
0: dobbiamo chiudere, no? Il tempo stringe, e allora cosa ci ascoltiamo prima di salutarci?
2: Beh, ovviamente
1: le You Skills, come sempre,
2: che sono quelle che, cioè, vi diamo le dritte per tutti i bandi e le cose che ci riguardano noi come studenti, tirocinanti e quant'altro all'interno dell'Unione Europea. Il servizio è realizzato da Antonio Megalizzi. Salutiamo tutti quanti, grazie per essere stati con noi, e ovviamente
0: grazie a voi.
2: Appuntamento con Eurofonica
1: alla prossima settimana.
3: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
2: Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Nuovo appuntamento con le EU Skills, i bandi, le opportunità e le offerte più allettanti direttamente dalle casse dell'Unione Europea. Partiamo col botto, vi ricordate il Consiglio Europeo? L'edificio che ospita l'assemblea, dove si riuniscono Cameron, Renzi, Hollande, la Merkel e gli altri capi di Stato europei? Beh, potreste lavorarci almeno 5 mesi mandando la vostra candidatura, in francese o in inglese, entro agosto 2016, registrandovi al sito del Consiglio europeo. Ma attenzione, ogni anno vengono inviate 4.000 candidature e solo 100 ragazzi vengono assunti. I candidati prescelti riceveranno un'email con l'offerta di 1.096 euro mensili, non 1.095 e neanche 1.097. State attenti però, pare che per un assurdo bug informatico le email del consiglio finiscano sempre in spam, come fossero pubblicità di Groupon. Nel caso non foste tra i 100 fortunati, non disperate, potrete sempre inviare una nuova candidatura per la tornata successiva. Info e dettagli al sito www.consilium.europa.eu. E se siete a caccia di un'estate scoppiettante ma non siete tipi da Ibiza o Formentera, vi consigliamo di volare a Parigi e frequentare la Summer School European Negotiation. Dal 4 al 16 luglio sperimenterete esperienze di negozianti provenienti da diverse organizzazioni, andrete a Bruxelles per conoscere dal vivo le istituzioni e vivrete in un campus nel cuore di Parigi. Avete tempo fino al 30 maggio per iscrivervi, ma i più svelti, coloro che invieranno la domanda entro il 30 di aprile, riceveranno uno sconto sul costo dell'iscrizione. Sono ammessi solo studenti di Master. Per informazioni visitate il sito www.esec.edu. E se amate la natura e le gelide temperature baltiche, inviate immediatamente la vostra candidatura a svei@incoweb.org per volare in Lituania e lavorare nel parco regionale Tituvenai. Dal 5 maggio al 5 novembre 2016 vi occuperete del monitoraggio delle specie protette, di cooperazione con gli enti locali e di attività a stretto contatto con turisti e organizzazioni per la salvaguardia dell'ambiente. Vi basterà inviare CV, lettera motivazionale in inglese, e aspettare, ma non troppo. La deadline per le candidature è fissata per il 14 di aprile. Significa che, vista la partenza inizio maggio, entro pochi giorni i prescelti verranno contattati. E con Tituvenai è tutto, l'appuntamento con le EU Skills torna la prossima settimana. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
5: Eurofonica.
2: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica.
8: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Eurofonica.
9: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
10: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
11: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
12: E Kids FM in Germania.
13: È un programma che giunta nelle radio universitarie du Min e do Algarve.
5: Eurofonica.
14: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
8: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
4: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
2: Uniti nella diversità.
8: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
15: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
16: Ma chi ci sta dietro? Chi sta dietro la PSC?
17: I principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza.

0: sicurezza comune sono definiti dal Consiglio europeo, che in pratica individua anche le strategie comuni che devono essere messe in atto. Poi, sulla base delle indicazioni del Consiglio europeo, è il Consiglio dell'Unione europea che prende le decisioni necessarie per agire, e lo fa o attraverso delle azioni comuni, che sono quelle che riguardano specifiche situazioni dove poi è necessaria l'azione operativa di tutti gli Stati membri, oppure attraverso le posizioni comuni, che definiscono la posizione che ha l'Unione europea su una specifica questione e indicano così le linee guida generali a cui le politiche estere degli Stati membri poi devono conformarsi. La PESC poi è messa in atto dall'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è come una sorta di mandatario del Consiglio dell'Unione europea. Il ruolo che fra l'altro dal 2014 è ricoperto dall'italiana Federica Mogherini ha la funzione di rappresentanza e praticamente permette all'Alto rappresentante di contribuire con le sue proposte all'elaborazione della PESC e di coordinare gli aspetti civili e militari delle missioni.
1: Ma in sostanza, quindi, cosa fa l'Unione Europea per potersi difendere?
0: Allora, diciamo che l'Unione Europea non ha un esercito permanente, però all'interno della PSC è prevista la PSDC, che sarebbe la politica di sicurezza e di difesa comune, che riguarda gli aspetti che sono legati alla difesa e alla gestione civile e militare delle crisi nel quadro della politica comunitaria. In pratica, l'Unione Europea può utilizzare mezzi civili e militari al di fuori dell'Unione Europea, però per il mantenimento della pace, per la prevenzione dei conflitti e per il rafforzamento della sicurezza internazionale. Poi i tipi di missione che diciamo possono essere svolte all'interno di questa PSDC sono le operazioni comuni di disarmo, le azioni di consulenza e assistenza militare, la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace e la gestione delle crisi, in pratica ristabilendo la pace per esempio in seguito ad un conflitto.
2: E ci fai qualche esempio di queste missioni dell'Unione Europea?
0: Sì, certo. Allora, quelle di cui si è parlato maggiormente, che fra l'altro si possono approfondire sul sito ufficiale europa.eu, sono praticamente due missioni di pace. Quella Georgia-Russia, che risale all'agosto del 2008, quando l'Unione ha inviato i suoi osservatori per monitorare la situazione di crisi e praticamente ha fornito gli aiuti umanitari agli sfollati. Inoltre ce n'è un'altra, che è la missione EULEX del febbraio 2008, che è quella di quando sono stati inviati in Kosovo 2000 funzionari tra forze di polizia, magistrati, avvocati e tutto il personale di dogana, con l'obiettivo di garantire l'ordine pubblico e aiutare le autorità locali a costruire uno stato di diritto.
1: Dopo tutte queste sigle un po' particolari, alla fine cosa succede nel caso in cui venga attaccato uno degli stati europei dell'Unione Europea?
0: Allora, diciamo che in linea generale hanno previsto un po' tutto, perché esiste la clausola di difesa reciproca. In pratica il Trattato di Lisbona rafforza la solidarietà tra i paesi dell'Unione Europea in caso di minacce esterne, introducendo una clausola di difesa reciproca con il Trattato sull'Unione Europea, che si chiama TUE. In pratica questa prevede, e questo lo cito testualmente, che qualora un paese dell'Unione Europea subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri paesi dell'Unione sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi che sono in loro possesso. A questo però di recente si è aggiunta anche un'altra clausola, che si chiama clausola di solidarietà, che prevede l'obbligo per i paesi dell'Unione di agire, ve lo leggo appunto anche in questo caso, congiuntamente qualora un paese dell'Unione sia oggetto anche di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. Quindi diciamo hanno previsto un po' tutto come Unione Europea.
2: Esatto, grazie mille Benedetta, noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi con questa tua bellissima spiegazione. E Sara, ci ascoltiamo un po' di musica?
1: Sì, adesso passiamo a un altro gruppo molto rock and roll, vabbè sì dai, Eagles of Death Metal con Complexity.
2: E torniamo in studio. Benedetta ci ha spiegato prima come non esista un esercito europeo, ma che la formula adottata per risolvere le controversie dall'Unione Europea è la diplomazia. Però un tentativo di costruzione di un esercito comune è stato fatto. Andiamo a scoprirne di più con Alice Masoni, che nel suo focus ci spiegherà anche come e perché questa esigenza oggi sembra riaffacciarsi.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Era il 27 maggio del 1952, quando i paesi istitutivi dell'allora Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Francia, Italia, Germania e Benelux, firmarono il patto che avrebbe dovuto istituire una Comunità Europea di Difesa. Il piano Pleven, così chiamato per il primo ministro francese che lo presentò, prevedeva la costituzione di un esercito europeo composto da divisioni provenienti da ogni Stato membro, facente capo alla NATO ma all'atto pratico gestito da autorità esclusivamente europee. Il piano però fallì a causa della mancata ratifica della Francia, impegnata con la guerra in Indocina e pressata da una popolazione che mai avrebbe accettato il riarmo della Germania. È stato questo il motivo per il quale il percorso di integrazione europea ha seguito poi una strada esclusivamente economica, causa dell'unione imperfetta che ancora adesso sussiste. Non è da considerarsi un caso, allora, se proprio negli ultimi mesi l'idea di costituire un organismo di difesa comune sta tornando di nuovo a farsi largo nelle stanze del potere UE. Gli attentati che a Parigi hanno aperto e chiuso il 2015 sono la prova evidente dell'instabilità geopolitica che circonda e che è anche in grado di colpire direttamente l'Europa. Ma le minacce alla sicurezza non provengono soltanto dal Mediterraneo e dal Medio Oriente. Anche Putin non sembra voler far dormire sonni tranquilli a Bruxelles, come dimostrano l'intervento militare in Ucraina, il tempo in trattativa con l'UE, proprio in merito alla sua adesione, e l'annessione della Crimea del 2014. Secondo l'European Politics Strategy Center, think tank del settore interno alla Commissione europea, mai come oggi le minacce di guerra incombono sull'Europa. Ecco perché l'ipotesi di un'effettiva integrazione militare tra Stati membri non dovrebbe essere sottovalutata. Un organismo di difesa comune avrebbe il vantaggio di eliminare gli sprechi anche da un punto di vista economico, spiega l'European Politics Strategy Center nel suo ultimo rapporto di giugno 2015, riducendo le spese che gravano sui bilanci nazionali e al tempo stesso eliminando inutili duplicazioni ed inefficienze. Ne sono una prova lampante i 17.000 carri armati di ben 37 modelli diversi a disposizione degli Stati europei. Una cifra enorme e senza senso se confrontata con i 27.500 statunitensi, riconducibili però a soltanto 9 modelli differenti. E a proposito di America, NATO First è stata la parola d'ordine che dai tempi della Guerra Fredda ha guidato ogni decisione in ambito di sicurezza e difesa del territorio. Ma adesso che la strategia militare a stelle e strisce sembra volgersi verso l'Asia e lo stesso Obama si auspica una maggiore integrazione europea nel settore della difesa, è lecito domandarsi se tale assunto non abbia in realtà costituito un alibi che, in nome della tutela dell'alleanza transatlantica, ha di fatto impedito l'attuazione di meccanismi di difesa di carattere esclusivamente europeo. Alla luce delle argomentazioni dello European Politics Strategy Center, la Commissione europea ha perciò incaricato l'Alto Commissariato per la Politica Estera e la Sicurezza Federica Mogherini di definire entro giugno 2016 una nuova strategia in materia. L'ipotesi più plausibile è che il progetto venga inserito nella cosiddetta PESCO, acronimo che sta per Permanent Structured Cooperation, già prevista dal Trattato di Lisbona ma mai veramente decollata. Con una partecipazione rigorosamente volontaria, la PESCO consentirebbe agli Stati che condividono gli stessi interessi di prendere dei provvedimenti in comune, senza però creare spaccature all'interno dell'UE. Praticamente è una sorta di Eurogruppo in materia di difesa. È infatti poco probabile, se non addirittura impossibile, che Stati neutrali come Austria, Danimarca, Finlandia o Irlanda o il Regno Unito possano dichiararsi favorevoli a farne parte. The times they are changing, cantava Bob Dylan nel 1964. Nella difesa UE del 2016, nessun'altra espressione potrebbe essere più attuale. Alice Masoni, U-Radio, per Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
1: Rientriamo sempre qui con Eurofonica, sempre qui Sara Penge e Sabrina Fasanella. Parlavamo di un'ipotesi di esercito comune, vediamo invece ora cosa ne pensano i più diretti interessati. Ascoltiamo infatti l'intervista di Caterina Moser a Michele Frisia, rappresentante del Sindacato Autonomo di Polizia Italiano.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
8: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
9: Siamo con Michele Frisia, rappresentante del Sindacato Autonomo di Polizia. Grazie per essere qui con noi.
10: Buongiorno.
9: In Italia ci sono 5 forze di polizia ufficiali. Servono tutte o forse sarebbe meglio riorganizzarle in un'unica?
10: Il Sindacato Autonomo di Polizia, che io rappresento a livello provinciale, è da sempre contrario a questa duplicazione delle funzioni delle forze di polizia. È uno spreco di risorse pubbliche, perché vuol dire avere 5 sale operative, 5 messe, 5 uffici del personale, quando in verità spesso le funzioni delle varie forze di polizia si duplicano. e quindi chi ne fa le spese alla fine è l'efficienza del sistema e i conti pubblici. La nostra proposta è una riorganizzazione e un'unificazione delle forze di polizia, a cominciare dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, che sono quelle che sono in assoluto sovrapponibili e che hanno funzioni identiche, mentre le altre forze di polizia, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e la Forestale, alla fine hanno delle competenze più specifiche. Ma non solo, poi ci sono anche i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera, le polizie locali e provinciali, che hanno delle altre funzioni che si duplicano alle precedenti. Quindi ci vuole un'organizzazione seria del sistema che si aspetta veramente da tanti anni, da più di 30 anni.
9: Perché ci sono così pochi italiani all'interno dell'Europol, del CEPOL e delle altre strutture europee di polizia?
10: Innanzitutto c'è un poca valorizzazione della conoscenza delle lingue straniere. Già noi come Italia siamo spesso un fanalino di coda, anche a livello scolastico, sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere, e il personale della polizia non fa eccezione a questa realtà italiana. Inoltre chi conosce le lingue non spesso è valorizzato come dovrebbe. In generale c'è una scarsa considerazione di questo, delle possibilità che ci può portare, ci possono portare le strutture, le agenzie di polizia europee, nel nostro, anche con un ritorno in termini di sicurezza poi nel nostro paese.
9: Come e quanto sono coordinate le forze dell'ordine con i loro colleghi stranieri?
10: Il collegamento con le polizie straniere c'è sempre stato, e soprattutto su questioni delicate come il terrorismo. La difficoltà è quella di trasformare questa situazione da qualcosa di specialistico ed episodico in una realtà quotidiana, in un abbattimento vero e proprio delle frontiere che permetta nell'attività quotidiana degli operatori di polizia di poter individuare gli elementi di una prevenzione efficace del terrorismo, perché non è soltanto nella ricerca dell'attitante acclarato che si può fare un'attività di prevenzione seria, ma bisogna trasportarlo alla possibilità di interazione delle banche dati, alla possibilità di scambio delle culture di sicurezza di vari paesi, quindi a creare una cultura di sicurezza politica comune fra le varie forze di polizia, e questo ancora manca.
9: Cosa dovrebbe fare il governo per migliorare il lavoro delle forze dell'ordine?
10: La forza di polizia europea sarebbe un qualcosa sicuramente di positivo. Purtroppo, ad esempio, nel nostro paese si scontra questa realtà con il fatto che l'attività di polizia è strettamente regolata dalle norme, quindi prima di arrivare a una possibilità di avere una forza di polizia comune bisognerebbe coordinare i sistemi giuridici, che sembra un'impresa piuttosto difficile. Eurofonica.
2: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
4: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
11: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
12: e Kids FM in Germania.
13: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Minho e do Algarve.
2: Eurofonica.
9: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
8: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
14: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
15: Uniti nella diversità.
8: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
1: E anche la nostra regista, che ringraziamo tantissimo, Graziana, che anche lei si è emozionata, insomma. Ma torniamo sempre alle nostre politiche europee, perché dal piano Pleven alla Comunità Europea di Difesa adesso abbiamo uno sguardo sulla situazione attuale europea, che quindi passiamo dalla Brexit ai rapporti con il conflitto in Siria e passando anche con la Turchia. In collegamento telefonico abbiamo il caro Antonio Megalizzi.
16: Ciao ragazze, ciao, buonasera, come state?
1: Bene.
17: Ciao Antonio.
1: Ciao bellissimo, come stai?
16: Io bene, vi sento un po' lontano, come se stesse parlando da un antibagno, tipo, però non lo so.
17: È una cosa, insomma, cerca di stare con l'orecchio teso, dai, speriamo se riusciamo a risolvere.
16: Aspetta, dai. No, lo dico per Graziana, com'è che si chiama?
17: Sì, Graziana. Sì, sì.
16: Ciao Graziana, volevo dirtelo, gliel'ho detto, te lo dirò in diretta in caso, va bene. Dicevamo.
17: Sì, andiamo a noi.
16: Sì, allora diciamo sì, non c'è solo la Brexit ovviamente nelle teste delle istituzioni europee, perché tutti i vari conflitti che vediamo tutti i giorni in tutto il mondo non fanno dormire sonni tranquilli i nostri diplomatici, ce ne sono diversi. Come sapete l'Europa si trova a fare sempre da mediatore, perché ha questa sua natura, no? Da pacificatore, da promotore dei diritti umani, dalla democrazia del mondo, queste cose qua.
17: Ma cominciamo dalla questione più famosa di tutti, quella della Siria.
16: Esatto, esatto, diritti umani, democrazia abbastanza assenti, direi. In Siria c'è questo conflitto tra ribelli e difensori del regime di Assad dal 2011. Da una parte ci sono gli Stati Uniti, la Francia, l'Arabia Saudita, la Turchia e paradossalmente l'ISIS, che lottano per spodestare questa presidenza e ottenere un governo democratico, ovviamente a parte l'ISIS, che vuole creare questa sua sorta di stato autonomo, un po' come un Sud-Tirol del Medio Oriente, e dall'altra parte abbiamo il governo in carica, che è la Siria, insieme a Russia, Cina, Iraq e Iran, che difendono appunto la poltrona di Assad. Cosa fa l'Unione Europea? Non è presente militarmente in questo conflitto, anche perché è già un casino aggrovigliato di suo, però supporta la fazione ribelle con delle sanzioni che sono valide dal 2014, le hanno tra l'altro rinnovate recentemente fino al 2016. Le sanzioni prevedono un embargo sul petrolio, delle restrizioni economiche relative a investimenti in diversi settori. Tra l'altro il Consiglio europeo si è occupato recentemente anche di Libia, e come sapete è stata lasciata a se stessa dopo la caduta di Gheddafi. Siamo andati là, l'abbiamo spodestato e abbiamo lasciato campo libero a qualunque forma di terrorismo. C'è questa inabilità ovviamente della presidenza di Tobruk. E cosa può succedere? È partita una missione da parte dell'Unione Europea, la missione si chiama Juban Libya. Questa missione cerca di aiutare l'amministrazione locale a gestire questa crisi, a controllare le frontiere e a migliorare le riforme in tema di sicurezza, cercando di garantire un cammino un po' più lineare verso lo sviluppo democratico che dovrebbe attenderla.
1: E passando invece dalla Libia, cosa è successo in Turchia?
16: Ecco, la situazione della Turchia è ancora più complicata, perché in questa situazione, in questa posizione geograficamente molto strategica per gli sviluppi della guerra in Siria e per il controllo dei flussi migratori. Si dice, o meno, Erdogan non ci permette di saperlo con certezza perché era stato il giornalista che ne parlava, di traffici illeciti con l'ISIS. Perché? Perché da una parte la Turchia sa che l'ISIS tiene buoni i curdi, che sono i loro acerrimi nemici, no? E quindi ci sono diversi parlamentari europei che non è che siano così contenti all'idea di dare 3 miliardi così cash a Erdogan e di dire occupati dei rifugiati, intanto ti pago. Come si gestisce questa condotta turca? Con una cosa che si chiama appunto il principio di condizionalità, cioè l'Unione Europea dice: io ti faccio annusare la possibilità di entrare in Europa, tu però fai quello che ti chiedo.
17: Antonio, le tue metafore sono sempre deliziose. Però continuiamo a parlare di altre questioni, perché nonostante ce ne siano già un bel po', l'Unione Europea ha anche altro per la testa. Arriviamo a quello che forse è il conflitto più lungo dal dopoguerra ad oggi.
16: Esatto, esatto. Probabilmente questo principio non funziona più di tanto, perché ancora il conflitto israelo-palestinese non l'abbiamo risolto. Come ci si comporta? Ovviamente Israele non è che puoi chiedere: guarda, se fai quello che ti dico ti faccio entrare in Europa, perché è un po' lontano. Allora, di principio l'Europa ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina, è successo nel dicembre 2014. Questa cosa ha fatto leggermente arrabbiare il premier israeliano Netanyahu, e quando si è visto tra l'altro ricevere anche sanzioni, richiami ufficiali per le violazioni dei diritti umani nei confronti della popolazione palestinese, è impazzito. Ma com'è che si colpisce, si mette in difficoltà un paese come Israele senza affrontarlo con le armi? Utilizzando l'economia, come dicevamo. Questa si chiama soft power per gli addetti ai lavori, cioè significa questo: Israele esporta miliardi, 13 miliardi di dollari all'Europa ogni anno, che è il suo primo importatore, quindi ha tutto l'interesse nel continuare a commerciare con noi. L'Europa allora può gestire a suo piacimento questa mole d'affari, tenendo il coltello dalla parte del manico e quindi aumentando le pretese di anno in anno. L'ultimo schiaffo, diciamo, a Israele è stato l'obbligo per i prodotti creati nei territori tra virgolette occupati di esibire un'etichetta speciale, così da informare il consumatore sulla provenienza. Se uno è per la Palestina contro Israele, vede che il prodotto è stato creato in un territorio occupato e ne boicotta la vendita, dice: io non lo compro. E lo stesso strumento è usato in Sudan, Zimbabwe e Repubblica Centrafricana per le stesse ragioni.
1: E non sono però solo i diritti umani a preoccupare l'Unione Europea, vero Antonio?
16: Eh no, perché c'è anche il tema del nucleare. Cos'è successo? Sapete che adesso abbiamo fatto pace con l'Iran, dopo 40 anni di embargo ci siamo accordati appunto a proposito del nucleare, insieme col benestare degli Stati Uniti. Non a caso da quel momento Rouhani si è sbizzarrito in giro per l'Europa come se fosse come se il marito gli avesse regalato una shopping card. Adesso ho detto marito, mi ammazzano quelli della cosa, era come la marito moglie, no, in quel senso. E la stessa sorte però non è toccata alla Corea del Nord, perché come sapete Kim Jong-un pare abbia fatto esplodere, abbia fatto eseguire un test nucleare, non si sa mai niente di quello che succede là dentro, si sa solo che a migliaia di chilometri hanno sentito un terremoto pazzesco. E l'Unione Europea pare abbia fatto esplodere questo, abbia fatto tentato questo test nucleare. L'Unione Europea è un po' preoccupata, però usare il principio di cui parlavamo prima di condizionalità è molto difficile, perché la Nord Corea probabilmente vive in una condizione di semi-autarchia, quindi è molto gestibile, si gestisce da sola e ha pochi rapporti con l'esterno.
17: E invece l'Unione Europea tiene sotto controllo altre situazioni, Antonio, facci così uno schema rapido.
16: Esatto, nell'intervista precedente si parlava di Arabia Saudita e Yemen, è vero, dopo la rivolta sciita l'Arabia Saudita ha bombardato lo Yemen, abbiamo Iraq e Afghanistan, siamo andati a portare la democrazia e poi ce ne siamo andati via senza la democrazia, e poi ci stiamo tenendo d'occhio Mali, Somalia e Nigeria, perché sono a rischio ingovernabilità a causa delle minacce del terrorismo.
1: E adesso siamo arrivati purtroppo un po' alla fine della nostra telefonata e chiacchierata, soprattutto Antonio, e concludiamo quindi col nemico, amico storico dell'Occidente, la Russia e il nostro caro Vladimiro Putin.
16: Vladimiro che ci ascolta sicuramente dalla sua stanza lussuosa di Londra. La Russia, come sapete, è amico e nemico storico da secoli, un po' ci facciamo la guerra, un po' ci facciamo affari, per esempio ce la troviamo come alleata nella lotta all'ISIS e alla Siria, anche se in realtà sta per Assad contro i ribelli, però l'abbiamo sanzionata, la sanzioniamo per l'intervento in Ucraina nel 2014, per la Crimea, insomma ha un sacco di situazioni da gestire, anche la Russia, la Cecenia, è un po' come l'Arabia Saudita, come ben sapete, è uno dei peggiori stati del mondo per quel che concerne la salvaguardia dei diritti umani, si dice sia anche alleato all'ISIS, nel senso che venda regolarmente le armi all'ISIS perché vuole allontanare lo spettro di una minaccia sciita, però è il nostro miglior alleato nella lotta all'ISIS stesso, quindi questo è lo schizofrenico discorso che facciamo ogni anno, è come uno degli stati che noi regolarmente occupiamo, comunque bombardiamo per gli stessi motivi. Comunque sappiamo bene che ideali e affari non sempre combaciano con principio, linee guida di questo cammino, no? Che dovrebbe portare la pace nel mondo, e sono scelte difficili, sono scelte contraddittorie, cariche di ipocrisia, però sono la base di quello che noi connotiamo sempre con questo termine che chiamiamo politica.
17: Grazie Antonio, noi ti salutiamo, grazie di questo spiegone Megalizzi, e andiamo ad ascoltarci il brano. Il branco Inferni e Primavera ci porta al momento rassegna stampa, vero Sara? Siamo quasi alla fine di oggi.
1: Sì, adesso siamo arrivati alla nostra rassegna stampa e qui abbiamo in collegamento telefonico il nostro super mega caporedattore Andrea Fioravanti.
17: Ciao Andrea.
18: Ciao ragazze.
1: Come stai Andrea? Come stai? Dici.
18: Abbastanza bene, preoccupato per le tante notizie che nell'Unione Europea ci fanno sperare e disperare.
1: Allora, cominciamo subito. Quali sono le proposte del governo Renzi per il rilancio dell'Europa?
18: Beh, Matteo Renzi, per festeggiare i 2 anni del suo governo, 22 febbraio 2014, ha voluto fare le cose in grande, presentando appena 2 giorni fa la proposta che, come dicevi tu, ha un obiettivo abbastanza umile, cioè quello di cambiare l'Unione Europea e rivoltarla come un calzino. Tra queste proposte ci sono l'introduzione di l'unione bancaria con la garanzia dei depositi europea, una politica europea unica sui migranti e un ministro delle finanze europeo con un bilancio da gestire, anche se poco fa il ministro delle finanze Carlo Padoan ha dichiarato sì al ministro del tesoro unico, ma non a un guardiano dei conti. Insomma, vogliamo qualcuno che gestisca i nostri conti ma che non ci metta le mani dentro. Nel documento, 9 pagine solo in inglese, e questo ci fa ben sperare sulle qualità linguistiche del nostro premier, il governo forse dichiara che il progetto europeo sta soffrendo una crisi senza precedenti. Insomma, in questo scenario dobbiamo individuare e offrire ai cittadini le soluzioni che si aspettano. Quindi, come vi ho detto, la questione numero 1 è quella dell'unione bancaria. L'entrata in vigore del bail-in, tradotto l'obbligo di far pagare il fallimento delle banche a chi ne è azionista, deve essere un must, anche se purtroppo proprio il governo Renzi è caduto sullo scandalo Banca Etruria. un altro elemento importante è quello della revisione del Fiscal Compact, che impone all'Italia sulla carta una riduzione del debito pubblico di 50 miliardi di euro all'anno, e un paese che ha un debito pubblico già del 130% è un bel peso. Insomma, si vuole un'Unione Europea un po' più flessibile e un po' meno austera, insomma, meno nelle mani di Angela Merkel.
17: Scusa Andrea, vai.
18: No, infine una cosa poco importante, ma forse molto di più per il mondo della City e della finanza: l'emissione degli Eurobond, cioè le obbligazioni sovranazionali che permetterebbero di condividere il debito tra tutti i paesi dell'Unione Europea e quindi essere un po' più uniti nella diversità dei debiti pubblici.
17: Il motto che ripetiamo spesso qui ad Eurofonica. Mentre invece andiamo nell'Egeo e vediamo la NATO come scende in campo.
18: Sì, il segretario generale Jens Stoltenberg ha dichiarato che la NATO riporterà in Turchia i migranti salvati all'interno del mare Egeo, in quella che è un'operazione mastodontica partita l'11 febbraio e condotta, a dire il vero, da Grecia e Germania, che a braccetto insieme alla Turchia cercheranno di raccogliere e, perdonate il termine, pescare nell'Egeo i migranti o rifugiati che dir si voglia che stanno sfuggendo dalla Siria oppure stanno arrivando nell'Europa per motivi economici. Insomma, le tre navi della Standing Maritime Group 2, che stanno solcando in questo momento le onde del mare Egeo, hanno un compito di ricognizione, monitoraggio e sorveglianza degli attraversamenti illegali della frontiera. Ovviamente questa azione ha un legame molto stretto con l'Unione Europea e molti paesi, tra cui anche l'Italia, hanno già offerto dei mezzi per rafforzare questa missione. La Commissione Europea si è complimentata per questa dichiarazione di Stoltenberg, sostenendo che i 10 chilometri di mare che separano le coste greche dalle turche non possono diventare un paradiso per i trafficanti, quindi speriamo che la missione porti a salvare vite e rafforzare i controlli delle frontiere. Insomma, a dispetto del cognome, Stoltenberg ha preso la decisione più razionale, cioè portare i migranti nella regina del mare Egeo, la Turchia di Erdogan, che per gestire l'afflusso dei migranti, come ne abbiamo parlato nelle scorse puntate di Eurofonica, chiede e forse ha quasi ottenuto, a dispetto del governo italiano, 3 miliardi di euro.
17: I giochi di parole di Andrea sono sempre così esemplificativi.
1: Sì, infatti. E andiamo avanti. Dalla Turchia passiamo alla mia bellissima Gran Bretagna. Brexit, dici cosa è successo?
18: Allora, ci sono dei sondaggi contrastanti. Poche ore fa è stato segnalato che la maggior parte dei britannici vorrebbe uscire dall'Unione Europea, infatti si tratta del 37% contro un 36% di contrari. Ovviamente vi lascio immaginare l'altra percentuale dei non so, e questo è un sondaggio abbastanza contraddittorio, perché appena 3 giorni fa un altro sondaggio aveva stabilito che il 48% dei britannici in realtà voleva rimanere all'interno dell'Unione Europea. Ma il problema è che il contrasto è tutto interno. Da pochi giorni Cameron ha ottenuto ancora di più un avvicinamento dell'Unione Europea sulle richieste della Gran Bretagna. Ne ricordo una in particolare, quella di non garantire i benefits economici, quindi tradotto le future pensioni dei lavoratori, per almeno i primi 4 anni di inserimento dei nuovi migranti, tra cui ci sono tanti nostri ascoltatori italiani. Il problema è proprio di politica interna, perché Nicola Sturgeon, il premier del Parlamento autonomo scozzese, ha dichiarato che la Scozia chiederà un referendum sull'indipendenza se il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea. Immaginate una Scozia molto forte, molto potente, come unico paese inglese di lingua inglese insieme all'Irlanda all'interno dell'Unione Europea. Insomma, erano i tempi di Trainspotting che non si stava così bene di dopamina in Scozia. La situazione però è abbastanza particolare, perché il primo ministro della Repubblica Ceca ha dichiarato che ci potrebbe essere un effetto contagio se il 23 giugno la maggior parte degli inglesi decideranno di uscire dall'Unione Europea. Pensate che 3/5 dei cechi sono felici ora, in questo momento, di stare all'interno dell'Unione Europea e, come abbiamo raccontato nelle nostre puntate di Profonica, da sempre sono contrari all'adozione della moneta unica. Secondo un sondaggio dell'ottobre 2015, il 62% voterebbe contro il mantenimento della Repubblica Ceca all'interno dell'Unione Europea. Io spero che questo non accada, soprattutto per le orecchie dei nostri ascoltatori, che dovranno abituarsi a sentire Cexit, che non è proprio un termine agevole.
17: Cexit, speriamo di non doverlo usare. Andrea, noi ti ringraziamo tanto di questa rassegna stampa. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Eurofonica. Io saluto Sara e vi diamo innanzitutto appuntamento alla prossima settimana, però vi lasciamo con cosa, Sara? Con
2: nostra...
1: con la nostra UPIL come al solito, questa volta di Benedetta Intelisano, che ci spiega cosa sono gli atti legislativi dell'Unione Europea e come effettivamente disciplinano la convivenza e la collaborazione tra le tante sovranità indipendenti che coesistono nell'Unione Europea. Andiamocela ad ascoltare.
2: Ciao!
19: Unità nella diversità.
20: È nel motto dell'Unione Europea che si trova il concetto di unione, coesione e cooperazione tra diversi sistemi statali, ognuno con il suo ordinamento interno e con le sue leggi. Ma come fanno tutte queste unità sovrane e indipendenti a rapportarsi a vicenda, pacificamente e ordinatamente, per garantire un equilibrio e realizzare gli obiettivi previsti dai trattati europei? È a questo che servono i diversi tipi di atti legislativi, ideati per disciplinare i rapporti tra gli Stati. Esistono rispettivamente atti vincolanti e non vincolanti. Alla prima categoria appartengono i regolamenti, che sono gli atti di autorità massima in quanto devono essere applicati in tutti i suoi elementi e nell'intera Unione Europea, le direttive, che sono atti vincolanti per tutti i paesi ma che lasciano un margine d'azione e attuazione molto più ampio, e infine le decisioni, riferite a un destinatario ben preciso. Alla seconda invece si riferiscono le raccomandazioni e i pareri, che trattandosi di suggerimenti, opinioni, delle posizioni assunte dall'Unione Europea su specifiche questioni, non impongono nulla. La domanda a questo punto sorge spontanea. Come si disciplinano tra loro legalmente 28 stati che hanno ognuno un ordinamento giuridico diverso dall'altro? Ciascuno stato cede una parte della sua sovranità. Analizziamo il caso italiano. L'articolo 11 della Costituzione cita testualmente: «L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». L'Italia prende una parte del suo potere e la regala all'Unione Europea, facendo addirittura prevalere il diritto comunitario su quello interno. Tutto questo, naturalmente, ha una condizione, che esso non violi i principi sanciti dalla Costituzione. La nostra Carta dei diritti fondamentali è dunque una sorta di assicurazione per qualsiasi atto europeo che vada contro i valori costituzionali del nostro Paese. Ed è in questo modo che possiamo stringere in assoluta sicurezza rapporti con il resto d'Europa. Benedetta Intelisano, per Eurofonica, Catania.
21: Eurofonica,
7: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
8: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
22: Eurofonica.
23: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
4: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
11: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
12: E Kids FM in Germania.
13: È un programma che giunta nelle radio universitarie, domingo e do Algarve.
22: Eurofonica.
9: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
8: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
14: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
15: Uniti nella diversità.
8: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.